giornata soleggiata ma con sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi. Nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

migliorerebbe. Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 19 giugno. Giornata soleggiata, ma con sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure.

Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, in questi giorni abbiamo incontrato veramente tantissimi artisti che hanno pubblicato proprio in queste settimane o in queste ore degli album molto belli, interessanti, che disegnano, che colorano quella che è la nostra società di adesso, a volte con colori molto cupi, a volte anche con invece tratti di speranza all'interno di questa cupezza. E oggi incontriamo un artista sempre molto profondo, che fa della parola uno strumento veramente di comprensione e anche di rivolta molto potente. Parlo di Rancore, che ha pubblicato qualche giorno fa l'album Tarek da colorare, che rappresenta veramente una di quelle denunce molto molto forti del mondo che ci circonda, per diversi motivi di cui parleremo durante ovviamente questa intervista. Vi volevo dare subito degli appuntamenti dal vivo di Rancore, anche perché il tour parte proprio ufficialmente stasera da Milano al Fabric. Il 15 maggio invece sarà a Roma all'Atlantico, ma già una data sold out. Il 16 maggio seconda data a Roma all'Atlantico, c'è ancora qualche biglietto, per poi riprendere dal 25 giugno con vari festival in giro per l'Italia: a Salerno il Limen Festival, il 4 luglio a Recanati al Memorabilia Festival, il 6 luglio a Bologna a Bonsai, il 10 luglio a Firenze la Teatro delle Cascine, il 13 luglio a Collegno a Flower Festival, il 14 luglio a Vicenza al Jam Rock Festival, il 23 luglio a Marina di Ravenna all'Under Festival, il 27 luglio a Torre Santa Susanna al Bembe Music Festival, il 2 agosto al Gradisca di Sonso Onde Mediterranee. Allora, noi andiamo ad incontrare Tarek e in realtà volevo iniziare con questa canzone del 2019 con cui abbiamo imparato, il grandissimo pubblico ha imparato a conoscere un artista che noi stavamo seguendo già da un bel po' di tempo, grazie anche a Daniele Silvestri, grazie soprattutto a Daniele Silvestri, con la partecipazione di Manuel Agnelli in questa canzone che rimane assolutamente indimenticabile del 2019.

testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi

0: anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Ma bentornati a Disco Rai. Oggi abbiamo un ospite di cui abbiamo già parlato in realtà in questi giorni, perché abbiamo trasmesso Fanfole a Manetta appena uscita, perché insomma in qualche modo ci rappresenta in questo momento. Ma non potete neanche immaginare, se qualcuno di voi ancora non l'ha ascoltato, insomma che quadro ne viene fuori da Tarek da colorare. Bentornato al Rancore.
2: Grazie.
1: Allora, prima di tutto, domanda proprio dritta, ma veramente volevi cambiare nome?
2: Beh, diciamo che Rancore, dai, non è un bellissimo nome, che ne pensi tu?
1: Beh, però insomma ti ha sempre caratterizzato e...
2: Beh, diciamo è un nome che col tempo...
1: Impegnativo.
2: Sì, impegnativo, un po' diciamo pesante da sostenere, nonostante ho le spalle abbastanza larghe, però mi chiamo così da sempre, da quando ho iniziato.
1: Sì.
2: E ho iniziato molto presto, ho iniziato a 15 anni, il mio primo disco Segui Me è uscito che avevo 15 anni, ora ne ho 36, e dopo 20 anni credo che sia proprio nella natura non solo delle persone ma anche di chi fa una vita creativa un po' artistica, quella di voler cambiare spesso, no? Il rancore è una cosa di per sé un po' stagnante, anche proprio come sentimento, no? Si cova,
1: sì.
2: Si...
1: Forse uno dei peggiori, l'odio anche meglio, nel senso
2: esatto. Quindi ho detto, se fino ad oggi la musica mi è servita per esorcizzare questo rancore, forse per i tempi che viviamo oggi è bello anche per una volta sconfiggerlo definitivamente. Solo che i tempi che viviamo oggi mi hanno convinto che non era ancora il momento, ma è ancora giusto per un rapper chiamarsi Rancore, soprattutto se questo tentativo di esorcizzarlo diventa anche un po' una forma di protesta. E non a caso ho scritto Le Fanfole.
1: Esatto. Allora, andiamo un po' al concerto di Fanfole, perché quando l'abbiamo trasmessa insomma anche in diretta ci scrivevano per dire cosa vuol dire Fanfole, e ho visto che tu l'hai collegato all'album che è uscito 4 anni fa già, Xenoverso, che avevamo comunque presentato anche qui. E in che senso, che cosa sono le fanfole? Anche se insomma ognuno di noi può dare un'interpretazione.
2: Allora,
1: la
2: intanto...
1: mia è durissima.
2: Le fanfole sono le mie parole inventate, ecco, ho deciso di fare questo rap in cui invento le parole, spoglio i contenuti del loro involucro sonoro per dargli un nuovo involucro sonoro e poter dire molte più cose di quello che le parole della mia quotidianità mi permettevano di dire. Mi sembra che siamo in un periodo storico in cui ci raccontano molte cose. Alcune sembrano vere, altre non si capisce più se sono vere o no, anzi tante sembrano false, sembrano delle frottole, quindi il modo migliore per rispondere alle frottole che ci raccontano, mantenendo questo meccanismo dell'incomprensibilità, che è comunque un meccanismo che utilizza spesso il potere, il politichese è forse la lingua che oggi ci sta di più buttando in una specie di guerra psicologica. Rispondere con le fanfole mi sembrava una buona occasione. E in più vengo dallo Xenoverso, che è il mio ultimo album, che è un viaggio in un mondo che ho inventato completamente da zero, e quindi è normale che dopo un viaggio in un luogo così lontano il mio ritorno non mi avrebbe fatto parlare subito la lingua.

0: Anche perché a usarla proprio dritta dritta su questi argomenti ti dovrei censurare praticamente. Esatto. Dovrei spegnere il microfono e riaccenderlo dopo un'ora. Comunque adottiamo subito questa parola perché insomma l'avevamo intuita e capita comunque poi da tutta la canzone. Basta mi ha molto emozionato, anche perché lo stavo dicendo anche nel fuori onda, proprio nel giro di 2 mesi sono usciti 3 album stravolgenti da questo punto di vista: Disincanto con Madame, l'album di Dito nella Piaga, che è Miss Italia, che è durissimo fino all'ultima canzone, un po' come il tuo, e Tarek da colorare. Tutte e tre disegnano anche uno status della musica italiana e poi in generale del mondo. Non duro, durissimo, cioè veramente un atto quasi di protesta, no? E basta il titolo, è proprio la sensazione che poi ho avuto anche io nell'ascoltare, cioè volevo arrivare alla fine e dire no, basta, se è tutto così, veramente basta, no?
1: Beh, è un segnale importante il fatto che tanti dischi in quest'anno stiano iniziando a dire le cose non per quello che dovrebbero essere, ma per quello che sono. È importante il fatto che questa crisi culturale che viviamo in Italia sia anche raccontata dalla cultura stessa e non bypassata e non so come dire, facendo finta di nulla, perché poi la cultura che parla di se stessa sembra sempre un po' fine a se stessa, appunto.
0: Certo, autoreferenziale,
1: quando invece a volte bisogna essere in un certo senso autoreferenziali se si ha un problema da raccontare che riguarda se stessi. E la musica, nel momento in cui parla di musica, del sistema musicale, della struttura nella quale lei è incastrata a stare, è come un prigioniero che parla di com'è la vita in carcere, ecco, e che si lamenta delle cose che avvengono e delle ingiustizie. La stessa cosa è giusto che lo faccia la musica per se stessa, parlando di se stessa, raccontandosi, oppure come nel caso di Basta, rompendo il concetto stesso di canzone, perché Basta è una canzone che parla delle canzoni, in particolare delle hit, rompe il concetto di hit. Se le fanfole rompono il concetto della parola, Basta rompe il concetto di canzone, ecco.
2: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione, ecco un

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia. Credo

0: Alexa.
1: Che poi c'è un altro argomento inquietante alla base, perché l'abbiamo detto con Tropico quasi un anno fa qui, che praticamente l'intelligenza artificiale è in classifica. Cioè, lui ha detto: guardate, cioè, siate pur certi di questo, molte delle hit in questo momento sono scritte dall'intelligenza artificiale. E lui, Davide Petrella, insomma, ne ha scritte tante di hit, dice, però io mi trovo a combattere con l'intelligenza artificiale, che è una guerra un po' strana in questo momento.
2: Chiaro,
1: no?
2: Chiaro.
1: E, Fiori del Male, lì è rabolazione anche di una citazione ovviamente di Ci vuole un fiore.
2: Sì.
1: E Roma non può, tra l'altro, dove c'è anche Dardas, dove dici che la bocca della verità si è ingoiata il vero.
2: Sì.
1: È una conseguenza di questo male, no?
2: Sì, in un certo senso sì. Prima hai parlato di intelligenza artificiale, poi appunto questa citazione di Roma. Mi sembra che facciamo fatica a distinguere ciò che è vero da ciò che non è vero. E ricordo che, cioè ricordo, è ovvio che lo ricordo, erano 3 mesi fa, una delle prime immagini che ho tirato fuori per Tarek da colorare era questa immagine della mosca, e molto spesso le persone non hanno ancora capito bene la connessione che ha la mosca con tutto questo discorso del disco, e probabilmente non lo capiranno mai, perché non tutto deve essere capito, soprattutto in Tarek da colorare, alcune cose bisogna solo sentirle. Però vorrei, diciamo, spiegarlo anche a metà. La mosca in un certo senso rappresenta proprio questo, nel senso è un simbolo che ad esempio compare nell'aneddoto del Vasari tra Giotto e Cimabue, no? Che Giotto dipinge una piccola mosca sul quadro di Cimabue, Cimabue prova a scacciarla, ma dopo un po' si rende conto che questa mosca non c'era. Ecco, l'esperienza della mosca dipinta è come un'esperienza che oggi noi viviamo continuamente. Siamo cascati in un loop di mosche dipinte. Tendiamo a toccare le cose con la consapevolezza che già sappiamo che non sono reali, o comunque leggiamo le news sapendo che il titolo era già un'esagerazione probabilmente della verità, quindi c'era già una menzogna. Poi riusciamo a scoprire ancora la verità, però appunto ce l'aspettiamo che il nostro mondo sia diventato una mosca dipinta, ed ecco che appunto la bocca della verità in un certo senso si è ingoiata il vero.
3: Ci sono spiriti maligni, magici, se non regala doni non ha re magi, a crocefisso un'idea ma ne ospita il cuore dell'impero nei suoi centri nevralgici, sarà che Roma è un giubileo, guarda che cielo, la bocca della verità si è ingoiata il vero, o così dicono, il Colosseo con gli spiriti dei gladiatori qui nel patibolo, una battaglia navale come al Circo Massimo, ad una cannonata banda al Gianicolo, e questo traffico è un classico e tutto in bilico pure dal Pantheon, divinità non ridurranno ogni tempo biblico, e parcheggiare una poesia senti il brivido, ci vuole un certo stile mimico e filmico, ci vuole sempre un po' di spirito, ah, capito?

0: scalini.
1: E tra l'altro questa passeggiata dentro Roma, no? Con Roma non può, angosciosa. Io spero che tutte le volte che tu faccia un giro, io cammino molto, quindi non so se, però insomma, che siano soltanto attimi o momenti della tua vita.
2: Beh, c'è un motivo per il quale le persone non escono con me.
1: Ecco, benissimo. Però mi ha fatto pensare anche a una delle ultime volte che insomma ho attraversato Sanremo di corsa durante il festival di Sanremo, del festival ovviamente, e dove vedevo che tutta la città era loggata da sponsor, cose così. Ho detto, cacchio, questo è Truman Show, non è più, capito, una città. Questo è proprio il falso che vi sta venendo addosso, e ho avuto questa sensazione di soffocamento, insomma, molto, molto pesante, che spero sia un po' ridimensionato, anche, ma anche perché poi ci hanno anche insegnato a scienze della comunicazione che anche una iperproduzione di segni vuol dire annullare totalmente il messaggio, no?
2: Certo.
1: Tipo,
2: certo.
1: Nessuno sono con chi parlo adesso, per con chi parli, visto che cito Eminem, cioè abbiamo anche talmente, certo, tante sollecitazioni che poi si ridono a vicenda.
2: Beh sì, abbiamo tanti, così tanti input che facciamo poi fatica a capire su cosa concentrarci, no? Un'enorme quantità di scelta che poi alla fine ci fa perdere, e perdiamo anche noi stessi in tutta questa ricerca che un po' ci distrae, un po' ci dà varie possibilità, varie versioni di noi, che poi però si perdono. In un certo senso Tarek da Colorare, che è appunto l'album di cui stiamo parlando, lo mette già nella copertina questa cosa, perché il fatto di chiederti di colorarmi è come se ti chiedessi di dammi anche tu la tua versione che vedi di me, perché io mi sono perso, non capisco più in che direzione andare, quindi mi serve una mano, mi serve un nuovo colore, una nuova sfumatura per ritrovarmi.
1: Lo sai che io che connetto sempre gli artisti, tu come mi vedi, che era tra l'altro la domanda che mi faceva sempre una mia amica carissima quando eravamo adolescenti, è un concetto che è anche in una canzone di Burt.
2: Okay.
1: Cioè, che lei dice proprio, io a volte ho bisogno di essere ridefinita dagli altri, cioè che qualcuno mi guardi dall'esterno, perché in questa, tra l'altro lei vive tra Italia, Toscana e New York, siamo talmente sopraffatti dalla realtà intorno che a volte qualcuno ci deve colorare, diresti te, in questo senso.
2: E anche forse, che io questo ormai più vado avanti più capisco che forse è una cosa che forse ci accomuna tutti, abbiamo bisogno di essere visti. Credo che l'uomo si sia inventato anche Dio per far, inventato, insomma, abbia anche ricercato Dio nel momento in cui appunto voleva trovare un modo per essere visto, e quando dico visti intendo visti nell'anima. Quando ci riusciamo a vedere tra di noi nell'anima succedono delle magie, ci sentiamo meno soli, improvvisamente il mondo cambia la sua forma. I tempi che viviamo ci stressano, ci portano a non avere più tempo di fare nulla, e secondo me anche di vederci a vicenda. Abbiamo smesso di vedere il prossimo, chiamiamola empatia, amore, come ci pare, però in realtà abbiamo smesso di vedere l'anima delle persone che abbiamo davanti, e questo è un qualcosa che ci disconnette completamente dalle cose importanti.
1: Infatti io faccio un esercizio con mio nipote di 4 anni, a un certo punto dico, ok, adesso ci fermiamo e facciamo relax. Che cosa è, zia? Niente. Allora ci mettiamo in un prato a raccogliere margheritine, proprio completamente sconnessi. Almeno glielo faccio fare 5-10 minuti al giorno, pure un quarto d'ora va. E lui secondo me l'apprezza molto questa cosa, perché soprattutto i bambini adesso sono iperstimolati, no? Si parla di ADHD, queste cose così, e quindi questo momento di fermo lui se lo gode proprio. Da appunto una situazione generale tu poi passi all'involucro interiore, agli involucri, no? E qui ci dai una cosa molto toccante. Voglio un Oscar proprio quello, perché ho sorriso per ogni...
2: Pure qui all'inferno.
1: Pure qui all'inferno. ed è una cosa, insomma, che tu riporti spesso nell'album, delle tue esperienze, ovviamente fatte adesso da ragazzo, insomma, adulto, e anche le esperienze che ti porti da bambino, insomma, no? Anche il fatto della separazione, del divorzio dei tuoi,
2: sì,
1: che in qualche modo è il riflesso poi c'è stato anche nella tua vita.
2: Sì, è un disco che parla di cambiamento, di evoluzione, non sempre in positivo, a volte anche di smarrimento, no? È un po' un viaggio nella selva oscura questo disco, in cui però ci si confronta con se stessi in maniera molto molto stretta, fino a perdersi e ritrovarsi, ecco. Si chiede l'aiuto dell'altro, si arriva agli archetipi come quello dei genitori, cascano un certo tipo di figure divine, quasi divine, appunto come quelle, ripeto, dei genitori, che sono dei punti di riferimento. C'è una rottura del tempio, della casa, che poi è un po' metafora anche di una rottura del mondo, si è rotto il mondo nel quale tu stai, no? E come accade nel bambino che si sente responsabile del divorzio molto spesso, perché poi i bambini si responsabilizzano molto del non aver saputo tenere legati i genitori che l'hanno creato, per il quale lui era il motivo del legame.
1: O peggio che sia a causa dello stress dei genitori, e quindi
2: che lui è causa dello stress,
1: sì,
2: che
1: della
2: lui
1: stanchezza,
2: della
1: che...
2: stanchezza, no. E quindi cerca magari di pesare meno prendendosi una responsabilità che non gli appartiene.
1: Esatto.
2: E raccontare questo in una canzone è molto difficile da un certo punto di vista, per tanti motivi, sia perché devi aver avuto un vissuto di un certo tipo per scriverla, sia perché rientrare in quel vissuto è doloroso, sia perché l'analisi che devi fare per riuscire a essere lucido in questo tempio che prende fuoco è un'analisi che deve avere la voglia di andare molto, di andare nella selva oscura, ecco.
1: Però è arrivata tutta, sia in involucri che in divinità.
2: Quindi è un disco che cerca di esplorare questi temi, a volte anche inconsci, e questi aspetti inconsci che molto spesso non si palesano, ma che a volte la musica può essere un buon ponte per narrare, per raccontare.

Le divinità. Ogni segreto vedi è una magia che pesa. Sei cresciuto ma sei ancora zitto nell'attesa. Infatti vivi come avessi solo una candela. E fatti pesa con le mani per tenerla accesa. E se i mercanti sanno bene come entrare, allora devi usare il cuore ma in difesa al tempio, in modo da impedire che una guerra fuori corrisponda come sempre ad una resa. De-

0: guarderanno.
1: E Involucri, tu dici, se il letto era lo stesso ma ognuno in testa aveva un'altra musica, e la collego al nuovo single in cui tu dici nella presentazione, insomma, in Italia c'è il 50% degli italiani è single. Però ti dico pure, no, questa è una cosa che mi domando spesso quando io poi rimango da sola, no? E, è vero, però è vero che prima c'erano tante famiglie finte, cioè, e certo. Anche adesso ci sono molte persone che preferiscono comunque stare in coppia a costi altissimi che in questo momento non si possono accettare più, comunque, no?
2: Assolutamente.
1: Cioè, vediamo anche il positivo, cioè quello che tu potevi tollerare. Termine bruttissimo, ma che si pativa, che si tollerava, insomma, negli anni 50-60, non figuriamoci prima, dove la donna era completamente inesistente, adesso non è più accettabile e concepibile. In qualche modo, anche per fortuna, no? Quindi meglio rimanere da solo, cioè è brutto dire questa cosa.
2: Certo,
1: se non si tramuta in egoismo.
2: Infatti il brano elogia cioè non è che elogia, fa capire questa tossica felicità solitaria nella quale il protagonista appunto balla come se fosse sempre un venerdì sera, e quindi questo senso di solitudine e anche questa solitudine pratica elogiata in tutta la canzone come fosse una figata, però nasconde comunque dentro di sé un qualcosa, un problema, un limite,
1: una paura.
2: Nonostante sembra un'enorme libertà, la libertà senza un fine, senza essere canalizzata in un qualcosa, diventa anche un po' una dispersione delle energie, può rendere anche un po' stupidi a tratti, come appunto è stupida la canzone che ho scritto.
1: No, cioè, non è assolutamente stupida.
2: Beh, in un certo senso fa di tutto per esserlo e per rappresentare quel senso un po' di annebbiamento mentale che si ha il venerdì sera, quando si sa di essere da soli, single, e però allo stesso tempo non si sa neanche cosa si sta cercando, e quindi è una serata che può essere vissuta una volta, ma tendenzialmente a un certo punto rischia che non distingue più qual è la serata in cui esci, qual è una serata normale, perché non hai più una regola, non hai canalizzato più nessun tipo di energia e sei alla ricerca sei comunque nella selva oscura, nonostante ha la forma di un locale, di un club.
1: Lo sai che dicevo durante il Covid? Che il Covid in realtà ha messo in evidenza quello che noi pensavamo pure, che i rapporti fossero pericolosi, cioè che, capito?
2: Che l'inferno fossero gli altri.
1: No, che ti potessi contagiare e quindi meglio stare a casa da soli, che è una cosa terrificante, è un po' così. In questo racconto, in quest'album che abbiamo colorato insieme a te, si arriva anche al concetto di normalità. Ricordo che eravamo dei ragazzi normali e non volevamo certo diventare dei problemi.
2: È una canzone che parla molto dei contrasti, ecco, anche dei controsensi, ma in particolare dei contrasti che si creano nella società di oggi. Quindi una TV che dà spazio ai giovani, ma che non sottolinea il fatto che ai giovani serva il tempo, non lo spazio. È una bomba atomica che costa più tenerla spenta che costruirla addirittura, quindi da quando l'hanno costruita a oggi ci sono delle economie che viaggiano proprio sul tenerla spenta, che sembra un controsenso, e meno male che la tengono spenta, però il punto è perché l'hai costruita.
1: Il ricatto permanente.
2: Esatto, oltretutto cito uno scrittore che è Baudrillard dentro, che parlava proprio nel suo libro Simulacri and Simulation, che in Eminem dico che non ci ho capito niente di quel libro, poi in realtà non è vero, perché tutti gli altri punti in cui lo cito nel disco in realtà cito delle cose concrete che dice, e parla proprio di questo tema della società della simulazione, del problema della paura della guerra nucleare che è sempre lì e mantiene in piedi questa società incentrata anche sulla paura, non solo di questo ma di tante altre cose che restano comunque un po', ripeto, un'enorme contraddizione. E normalità è sicuramente forse un pezzo che tocca il tema quasi dell'anarchia, quasi del cosa significa uscire fuori dal sistema, guardarsi indietro e chiedersi e capire, prendere coscienza che indietro non si torna più.
1: Sì, tra l'altro adesso che hai citato Simulacri, ricordavo le lezioni sempre, scienze e comunicazione di Umberto Eco, che io lì per lì a semiotica un po' ho odiato, e invece c'è l'enunciatore, l'enunciatario, il simulacro sarebbe il testo, no? Quindi anche il fatto soltanto di esistere, cioè questo simulacro, in qualche modo ti incastra.
2: Certo.
1: Cioè l'enunciatario in questo caso ti ha preso in pugno. Allora, chiudiamo con l'Italia, l'unico paese che... È una canzone durissima, proprio per per fare bingo totale.
2: Fare bingo in questa chiacchierata.
1: Però c'è una frase che tu dici, parli della bestemmia come una richiesta drammatica di contatto con Dio, che già fare questo tipo di richiesta, no? Succede anche con i tossici quando chiedono di essere aiutati, cioè che vogliono uscire da questa da questo dramma, e quindi mi dicevano sempre, insomma, quelli che hanno questi centri, non dovete andare voi ad aiutare, dovete aspettare che qualcuno vi richieda un aiuto, no? È un po' così, cioè anche se è una richiesta, come dici te, chissà, no? Per chi non crede.
2: Ma è una canzone che apre.
1: Chi crede, cioè, ovviamente.
2: È una canzone che apre a un tema abbastanza importante, il tema del linguaggio, che appunto apre il disco con le fanfole, ma chiude appunto con l'Italia è l'unico paese che.
1: Anche perché le fanfole sono un po' una bestemmia, poi alla fine.
2: Beh, più che altro è una rottura della parola. La bestemmia è una sporcatura dell'archetipo. Però ecco, il punto principale, la domanda che fa in maniera abbastanza, diciamo, approfondita è un po' un mistero il motivo per il quale l'Italia abbia tutta questa varietà di cibi, vestiti, arte, eccetera, ma abbia anche un'enorme varietà appunto per quello che riguarda il tema della blasfemia e della bestemmia, cosa che avviene molto più che in altri paesi, soprattutto per, ripeto, non tanto per il fatto dell'esistenza, quanto per la varietà che cambia di regione in regione. Ci sono regioni che lo fanno di più, altri di meno. Ci sono degli studi su tutto questo, ci sono persone che hanno anche posto questa domanda, che io nella canzone pongo, cioè se per caso questo sia dettato intanto da alcune forme di potere che sono presenti in Italia, il loro ruolo religioso che ha portato poi magari una parte della popolazione, immagino anche in antichità, ad andare con il lessico, anche una forma, diciamo, di ribellione a un certo tipo di potere materiale che alcune religioni hanno, che la religione ha. E allo stesso tempo però la domanda è questa: se sia un disperato tentativo oggi, non parlo di ieri, oggi, nel giorno d'oggi in cui il trascendente è sempre di meno e il nostro contatto col divino è praticamente annullato, il sistema nel quale noi siamo vuole che noi crediamo che esista solo un mondo materiale, così da permetterci di riempirci solo di cose materiali. E la domanda è se, come quando litighi con un genitore, e molto spesso litighi, come quando hai un problema a comunicare con un genitore che non ti vede, che non ti ascolta, e prima dicevamo che tutti vogliono essere visti, a volte vai attraverso un attacco, una battaglia, scatta una battaglia, quella battaglia permette poi la comunicazione spesso e il confronto tra genitore e figlio. Mi viene da pensare che la bestemmia nel tempo di oggi, dopo tutto questo Dio che ci hanno tolto, non sia il modo disperato, inconscio che ha una parte della società, non tutta ovviamente, però alcune persone, per ritrovare un contatto, e quindi per assurdo è un contatto disperato fatto nel modo sbagliato da uno che è stato lasciato solo, magari anche un po' arrabbiato, ma è sempre una disperata ricerca di contatto.
1: Mi hai fatto pensare al vicolo che c'è a Sora, nella mia città, proprio dove è nato Vittorio De Sica, dove per andare a prendere un caffè ti invitano bestemmiando tutti i morti che c'hai, e poi ti dicono fermati, prendi un mosso caffè perché mo ci siamo, domani chissà, capito? Mai. Quindi lo partono da una bestemmia, capito? Comprendendo tutta la famiglia.
2: Oltretutto,
1: perché poi se sanno di chi sei figlio, eccetera, sanno chi non c'è più, e tu rimani così impietrito e dici va bene, sai che c'è, ce lo prendiamo sto caffè, perché però, capito, è per entrare un contatto, per dire ti devi proprio fermare, cioè mi devi dedicare quei 2-3 minuti.
2: Quei 2-3 minuti.
1: Caffè.
2: E poi c'è anche una bella sincronicità, perché a Sora abbiamo la traccia prima dell'Italia è l'unico paese che è normalità, e l'abbiamo suonata a Sora.
1: Stai scherzando?
2: Giuro, e anche basta. Sì, non completamente,
1: cioè,
2: una buona
1: Sora,
2: parte,
1: vedi,
2: degli strumenti l'abbiamo fatti a Sora.
1: E questa cosa ci piace tantissimo. Allora adesso prendete questa puntata, sbobinate, perché insomma ogni volta che contro Tarek veramente si apre un'enciclopedia, e grazie.
2: Grazie infinite.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa c'hai venduto?

bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morde.

Allora, grazie ancora a Rancore, abbiamo deciso di trasmettere anche Eden, canzone con cui ha partecipato a Festival di Sanremo, non perché insomma un artista viva soltanto di Festival di Sanremo, ma per darvi anche due coordinate al pubblico vastissimo che ascolta tutta italiana e che casomai in questo momento non ha presente Rancore, anche se quest'album sta avendo un fortissimo impatto e devo dire che è talmente importante in questo momento dare voce e colore anche a quelli che sono i pensieri di tantissimi ragazzi, ma anche non soltanto ragazzi, che insomma saremo sempre molto grati ad artisti che riescono ad interpretare le varie anime, così come saremo grati ad artisti che veramente vanno a prendere le canzoni in cielo e ce le portano sulla terra. Questa è l'impressione che si ha ascoltando l'ultimo straordinario album di Alessandro Mannarino, di cui parleremo nelle prossime puntate a lungo. Si chiama Primo Amore e quindi io volevo chiudere questa puntata con una canzone che trasmetteremo molto, che è decisamente una canzone in cui si fa una quadratura del cerchio, che è Maradona, con la quale stiamo aprendo veramente il mondo di quest'album, fatto di 9 canzoni, ma veramente di tante impressioni e colori assolutamente interessanti, di cui parleremo prossimamente proprio con Alessandro Mannarino. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ricordate il podcast sempre su Rai Play Sound e l'appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana Disco Rai tutte le mattine alle 7:30 circa, con un'anteprima delle interviste o con l'almanacco musicale, oppure il mercoledì e il venerdì alle 13 e replica alle 19.

0: Top Week tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Tutta italiana.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 19 giugno. Giornata soleggiata, ma con sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi. Nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16. It's a top selector.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: Un abbraccio e un bacio agli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound dalla voce delle emozioni. Sono Carmela De Rose in diretta dal Meta Studio di Via Siago e sarò il vostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 fino al 26 giugno. Vi ricordo che non solo potete ascoltarmi su Rai Play Sound ma anche in Radio DAB. I veri protagonisti siete voi. Potrete interagire con me attraverso i canali social di Rai Radio Tutta Italiana, ma come dico sempre, prendete in mano i vostri smartphone e segnate il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana: 334 60 45 640. Ed è così che inizia il nostro viaggio con la voce delle emozioni all'interno della storia della musica italiana. Ogni puntata di questo programma sarà dedicata a una grande emozione umana e vedremo come è stata raccontata dai cantautori del passato rispetto a quelli del presente. Faremo tanti collegamenti culturali con la letteratura, il cinema, la pittura, il mito e le opere liriche. E questo pomeriggio parleremo proprio di una delle emozioni più misteriose e potenti che noi possiamo vivere: l'amore che ritorna. Ci sono amori che finiscono davvero e altri che restano silenziosamente dentro di noi, nascosti tra ricordi, nelle canzoni, nei luoghi che abbiamo attraversato insieme. Ad esempio, nella mitologia greca troviamo la storia di Penelope e Ulisse. Lui parte per la guerra di Troia, impiega 20 anni per tornare a casa. Lei lo aspetta, sfidando il tempo, la distanza e l'incertezza. Il loro non è soltanto un ritorno fisico, ma il ritrovarsi dopo essere diventati persone diverse. Questo sentimento è stato raccontato anche nell'arte, nel celebre quadro, ad esempio, Il ritorno del figlio il prodigo di Rembrandt. Il ritorno diventa appunto accoglienza, perdono, rinascita. È il momento in cui qualcuno torna e trova ancora una porta aperta. Il cinema ci ha regalato storie indimenticabili come The Notebook, dove un amore apparentemente perduto continua a vivere nella memoria fino a ritrovare la propria strada. E anche la musica è piena di ritorni. Pensiamo alla storia di Albano e Romina, una delle vicende proprio sentimentali più amate del pubblico italiano. Una lunga separazione e poi il ritrovo sul palco davanti a tutti, a milioni di persone, dimostrando che alcuni legami cambiano forma ma non scompaiono mai. E possiamo citare anche due grandi canzoni d'autore come La cura di Battiato, perché proprio rappresenta come l'amore che ritorna non è sempre una persona, a volte è anche una sensazione, un ricordo, una parte di noi che credevamo perduta. E rivolgiamo a voi, carissimi ascoltatori, queste domande. Vi è mai capitato di ritrovare una persona amata dopo molti anni? Credete davvero nelle seconde possibilità in amore? Se il vostro amore del passato tornasse oggi, lo accogliereste oppure scegliereste di andare avanti? E proprio oggi, qui con me in studio, cercheremo di rispondere a queste domande insieme a Giuseppe Rocuzzo, in arte Rocuzzo, giovane veramente cantautore siciliano con una voce intensa e super autentica, che tra l'altro sicuramente già l'avete visto in TV su X Factor e altre situazioni, e Miriam Gaggino, che è già qui in studio, ci sta raggiungendo anche Flavio Tome. Adesso vi faccio già salutare Giuseppe Rocuzzo, in arte Rocuzzo, che sta proprio qui a fianco a me. Buon pomeriggio!
2: Ciao, ciao, è un piacere essere qui con voi.
1: Come stai? Come stai? Come stai?
2: Bene, molto bene.
1: Allora, vogliamo anche salutare la Miriam che sta qui a fianco a noi. Ciao Miriam, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Come stai? Come stai?
3: Molto bene, anche se il caldo ci sta uccidendo in questo momento a Roma.
1: Vi piace il Meta Studio di Rai Radio Tutta Italiana?
2: Sì, per me il colore azzurro è uno dei miei preferiti, quindi già parte avvantaggiato lo studio.
1: Miriam?
3: Sì, è uno studio molto bello e molto accogliente.
1: Ecco, visto che abbiamo già lanciato la prima tematica, no? Che appunto, se credete o meno all'amore che ritorna, prima di lanciare la prima canzone che ascolteremo oggi, perché poi successivamente ne ascolteremo tantissime anche di Roccuzzo, cosa pensate al riguardo?
3: Vai.
2: Io in realtà mi collego tanto a quello che avevi detto prima, che è vero, l'amore molte volte può cambiare forma, però rimane. Questa è una cosa molto affascinante del voler bene o amar qualcuno, ed è una cosa bellissima.
1: Miriam, cosa pensi tu?
3: Allora, io ho un pensiero filosofico e un pensiero personale. Il pensiero filosofico si rifà un po' a quella filosofia del filo rosso che unisce due persone sempre nel tempo, quel filo rosso della cultura giapponese, sì?
1: Sì, esatto.
3: Che è legato al mignolo, che poi nell'agopuntura porta al cuore direttamente, e questo filo rosso è lunghissimo, non è detto che poi, insomma, indipendentemente da che sia un amore romantico o un'amicizia, però se è attaccati a questa persona nonostante qualsiasi cosa possa accadere nella vita, c'è sempre. Io ho delle anime nella mia vita in cui dico sempre io sento il filo rosso, dovunque tu sei io ti sento dentro. Poi la mia opinione personale è che purtroppo secondo me ci sono dei legami che se finiscono c'è un motivo per cui finiscono e devono rimanere così.
1: Quindi già la Miriam ha lanciato proprio tanta carne al fuoco. Scrivete le vostre riflessioni al 334 60 45 640. Ci ascoltiamo la prima canzone di oggi, che è Un'altra luce di Nino D'Angelo e Livio Cori, e ritorniamo tra pochissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Potete ascoltarci anche in Radio DAB. Un'altra luce, Nino D'Angelo.
4: Ida Vega Cusi, luce nel tuo sorriso.

0: mas eras ambas escuras e não te querer, se não te querer.
1: Se não te querer. E questa era un'altra luce di Nino D'Angelo. Siete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, e se siete in auto siete sicuramente connessi in Radio DAB. Abbiamo già lanciato appunto la prima tematica di oggi, che se credete o meno a un amore che ritorna, e abbiamo già avuto, no, le nostre prime risposte dei nostri primi due ospiti che sono già qui in studio con me, appunto Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, e Miriam Gaggino, che tra l'altro prima non ho specificato che Miriam è una grande attrice italiana, ma non solo televisiva, ma anche teatrale. Ma Miriam poi dopo ci racconterà anche di quello che lei adesso sta facendo nella sua vita. C'è già arrivato un primo messaggio da un nostro ascoltatore, dice: ciao Carmela, la voce più bella della radio, grazie, interessanti gli argomenti di oggi, sono legami karmici, i rapporti ritornano in altra forma e sono sempre meglio quando si ha il coraggio di amare, i ritorni possono essere anche più di uno, la vera unione è amore, come diceva appunto Battiato, il vero amore è la libertà dell'altro e accettarlo con amore. Questa è sicuramente anche una risposta alla nostra carissima Miriam, che poi successivamente, no Miriam? Miriam e Giuseppe, ci siete pronto?
2: Ci siamo.
1: Ecco, dico, poi Miriam tu risponderai al nostro ascoltatore successivamente, quindi a dopo Miriam.
2: A dopo.
1: Ecco, ora rimaniamo con il nostro Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo. Buon pomeriggio Giuseppe, nonché Roccuzzo, perché io amo il nome Giuseppe, scusami, Roccuzzo in arte Roccuzzo.
3: Grazie. Sì, è un bel nome.
1: Ecco, dal momento in cui comunque sei sulla voce delle emozioni, tu comunque hai avuto, no, a un certo punto, cioè tu sei adesso tanto conosciuto, però volevo anche far capire ai nostri ascoltatori quanto comunque un artista a volte parte, no, da una sorta di essenza strana, soprattutto anche per le critiche stupide delle persone. Tu hai una voce veramente molto particolare, dovuta Grazie. Comunque proprio a una deformazione naturale, no, delle tue corde vocali. Ci sì. Puoi raccontare questa cosa, quando all'inizio la tua insegnante di canto ti diceva che tu non potevi cantare, perché questo deve essere anche un modo per i nostri ascoltatori di non credere mai quando una persona,
3: sì,
1: no?
3: O guardare anche più risultati, ecco, avere più informazioni. Diciamo che io in passato non ho mai avuto a livello economico la possibilità di far musica, cioè di studiare più che altro canto. Però mi ricordo che un'estate avevo messo un gruzzoletto da parte proprio per studiare e fare delle lezioni private. E mi ricordo che ci fu un insegnante che appunto mi disse che la mia voce era molto sporca a livello di timbro. E quindi mi disse di fare dei controlli. Facendo dei controlli si notò che ho un difetto nella corda vocale destra naturale ed è un buco, e lei proprio mi consigliò di non fare più musica proprio perché la mia voce potesse risultare fastidiosa. Però ci fu un medico che mi disse: sai, in realtà i difetti ci rendono unici, questa qui è la tua unicità.
1: Esatto.
3: Da lì ho detto: Massimo, io canto, mi fa stare bene.
1: Ecco, diciamo, dal momento in cui comunque tu hai affrontato, no, questa tematica dell'amore che ritorna mediante proprio, no, all'interno della tua drammaturgia musicale, ci vuoi raccontare come hai affrontato tu questa tematica anche, no, all'interno della tua musica, dell'amore che ritorna e anche che non ritorna, no?
3: Sì, allora diciamo che per me è una forma molto complessa l'amore. Sono una persona ipersensibile e mi rendo conto che mi innamoro facilmente proprio della gentilezza che c'è nelle persone, negli animali e negli esseri viventi in generale. E quindi in realtà io penso molto a come disse Battiato sulla distanza. Io ad esempio, mia mamma che vive a 1583 chilometri lontano da me, e c'è un filo, come dicevamo prima, rosso che ci unisce, anche se siamo lontani 1583 chilometri, e questa è una cosa bellissima dell'amore.
1: Dal momento in cui comunque appunto questa tematica comunque l'hai affrontata in tante canzoni tue, secondo te in quale in particolare? Mi viene in mente Oana, però...
3: Sì, diciamo che con Oana c'è un discorso molto profondo, perché come dicevo prima, io mi innamoro facilmente proprio della gentilezza, e su Oana ho trovato una cosa incredibile, il fatto che gli animali non ti giudicano mai, ma ti amano e si fidano di te a prescindere da quello che sei, e questa cosa mi ha insegnato tanto sull'amore.
1: E che poi tra l'altro, no, adesso hai citato gli animali, quante volte un animale, un cane scappa e poi comunque ritorna sempre dal padrone, no?
3: Sempre.
1: Quindi è come anche, no, una forma di amore che in qualche modo ritorna. E adesso ti vorrei chiedere cosa significa per te tornare a volte emotivamente da qualcuno, se ti è mai capitato.
3: Tornare è semplicemente fidarsi, e fidarsi è una delle cose più difficili e più belle, quindi tornare è proprio fidarsi.
1: E invece dal momento in cui comunque hai iniziato appunto da giovane a sentire che dentro di te c'era questa fiamma, questa passione, no, verso la musica, però quando è sbocciato proprio questo amore che poi, no, inizialmente magari messo lì a tacere, è ritornato nei confronti della musica?
3: Sì, faccio così perché per me è un discorso particolare, nel senso che io realmente ho capito che la musica per me era una terapia in un momento difficile, dove a scuola ho sofferto tanto di bullismo, e lì la musica mi ha aiutato a vivere, e quindi lì.
1: Ora ci ascoltiamo un brano scritto, no? Perché l'hai scritto tu, sì?
3: Sì.
1: Sì, sia musica che...
3: E ho scritto insieme a Giovanni Segreti Bruno e Luca Napolitano, il maestro Maurizio Fabrizio, questo pezzo, sì.
1: Ecco, dal momento in cui comunque mi viene in mente Oana,
3: significa famiglia.
1: Ma famiglia significa che nessuno viene abbandonato, giusto?
3: E mai lasciato.
1: Esatto. Oana Roccuzzo.
0: Se questo mondo potessi avere gli occhi che hai tu.

0: Ana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato.
1: Esatto, sì. Oana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato e siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in Radio Dab con la voce delle emozioni. E io ho qui proprio a fianco a me colui che ha scritto e proprio cantato questa canzone. Rocuzzo, ciao Rocuzzo.
2: Ciao, ciao.
1: Ma qui io sono con i fazzoletti. È bellissima questa canzone.
2: Grazie.
1: Sei bravissimo.
2: Grazie.
1: Non te lo dico veramente, io sono schietta, tu mi conosci, sì. Ma poi io sono molto critica, sì. E questa canzone emoziona tantissimo. Poi tra l'altro racconta proprio questo amore che ritorna anche nei confronti proprio in generale dell'amore, perché sì. A volte l'amore che ritorna all'amore.
2: Sì, bravissimo.
1: Vero? E ci vuoi raccontare come, quando e come l'hai scritta e soprattutto anche delle chicche di, magari anche di alcuni riti, perché ogni cantautore che scrive hanno i propri riti per scrivere, scaramantici, sì. Anche un po'.
2: Allora, diciamo che come scaramanzia ormai sto prendendo l'abitudine di scrivere proprio accanto a Oana. Per chi non lo sapesse, Oana è un bulldog francese, che è un cagnolino che vive da 6 anni con me e fa parte praticamente ormai della mia vita in tutto e per tutto.
1: Che tra l'altro è diventato famoso ormai.
2: Sì, lei è famosissima, sì. È un amore. Ormai andiamo agli eventi insieme, pensate. E durante la fase di scrittura ci sono questi momenti dove, mentre cerco le parole giuste un po' per capire quello che voglio esprimere, c'è lei che mi guarda totalmente persa e innamorata di me, e da lì è nata proprio questa canzone. Cioè il fatto che un animale non sa quello che farà, un cagnolino non sa come vivrà la sua giornata, ma si fiderà di quello che tu gli proporrai di fare. E questa cosa a me mi fa impazzire, perché è bellissimo sapere che gli animali si fidano totalmente. Io lì ho imparato anche cosa vuol dire fidarsi di qualcuno senza sapere dove andrai o cosa farai.
1: Qual è secondo te proprio la frase, o anche più di una, che in qualche modo racconta, no, all'interno del tuo testo questa essenza?
2: Allora, è proprio l'inizio. Se questo mondo potesse avere gli occhi che hai tu.
1: Ok, ma ce la canti un attimo a cappella?
2: Sì.
1: E vai un attimo.
2: Se questo mondo potesse avere gli occhi che hai tu.
1: Mamma mia, facciamo un applauso dallo studio, del Meta Studio di Via Siago. Ecco, e quindi come la vivi tu a volte anche, no, il rapporto con te stesso? Perché comunque, volente o nolente, un artista ha una connessione profonda con il proprio ego e anche anti-ego. Hai mai lottato anche con il tuo io sabotatore?
2: Sì, sempre.
1: Raccontaci anche questo punto di vista tuo, del tuo io sabotatore. Io tutti i giorni lotto con il mio io sabotatore.
2: Io anche ammetto che io anche, nel senso che c'è una parte di me che in realtà vede sempre il negativo di se stesso e si critica tanto. Infatti sulle mie canzoni molte persone mi dicono che trasmetto tanta dolcezza, ma in realtà quella dolcezza in primis la trasmetto perché la voglio dare a me stesso, e quindi cerco di volermi bene. Cioè è importante ricordarsi di volersi bene e di accettarsi e dirsi: dai, vai bene così come sei, non preoccuparti.
1: Secondo te invece quali sono stati, diciamo, i 3 incontri più importanti per te a livello proprio di crescita personale e professionale?
2: Allora, uno in primis in assoluto è stato quando ho ricevuto il no da Emma.
1: Il no da Emma?
2: A X Factor.
1: Ah.
2: A livello professionale mi ha portato un qualcosa che ad oggi riesco a dire solo grazie, perché grazie a quello sono diventato molto più forte e consapevole anche di chi sono e di cosa voglio trasmettere.
1: Quindi diciamo che per te questo no lo hai vissuto in modo positivo.
2: Sì, assolutamente. Ci è voluto tempo per viverlo in positivo, perché le porte che si chiudono sono sempre brutte all'inizio, però poi capisci che in realtà ti servono per costruire dei ponti.
1: Ok, questo è uno.
2: Sì.
1: Uno. E gli altri due?
2: Allora, un altro a livello proprio musicale e discografico, sicuramente sono un po' di parte, però è stato Gianni Testa.
1: Oh, salutiamo il nostro carissimo sì, amico Gianni Testa, tra l'altro anche lui calabrese, mi ha visto nascere e crescere, sì, quindi lo saluto con molto affetto. Ciao Gianni.
2: Grande, lui è un grande perché vedo quanto si dedica alla musica e all'arte, e questa cosa a me fa impazzire, cioè vedere le persone che si dedicano all'espressione dell'arte per me è una cosa bellissima e mi incoraggia a crescere e a voler far molto di più.
1: Ecco, ora un po' di domande, un po' così, come un orologio. Cosa ti emoziona ancora dell'amore?
2: Dell'amore mi emoziona proprio l'emozione stessa.
1: Dell'amore?
2: Cioè, sì, il fatto che ti puoi emozionare e ti perdi totalmente.
1: Hai mai ritrovato qualcuno che pensavi di aver perso per sempre?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: L'amore ritorna per caso o per scelta?
2: L'amore ritorna anche per scelta.
1: Quale consiglio daresti a chi aspetta un ritorno?
2: Di volersi bene, prima di tutto.
1: Oggi credi ancora nel destino?
2: Non lo so.
1: Rivolgiamo anche a voi, carissimi ascoltatori, tutte queste domande, rispondeteci al 334 60 45 640. Ci è arrivato già il primo messaggio vocale, ascoltiamo.
3: Carmela, buonasera e complimenti per il tuo format, molto molto interessante.
1: Grazie, rivolgo agli ascoltatori che qui io non voglio più complimenti perché mi state dando sempre troppi complimenti, sono sempre i messaggi o scritti o audio dove mi dite complimenti. Io voglio le vostre risposte, voglio le vostre riflessioni, carissimi ascoltatori. Io vi ringrazio per tutti i complimenti che mi state facendo per la voce, però qui dobbiamo dibattere, giusto?
2: Sì, è vero.
1: Allora, avrò cura di te. E qui mi... no, ci... Cosa pensi quando io ti dico avrò cura di te?
2: Penso a una mia canzone.
1: Esatto. Ci vuoi raccontare un po' com'è nata questa canzone Avrò cura di te? Perché è un'altra canzone che in qualche modo è legata alla tematica dell'amore che ritorna. Perché quando un amore ritorna avrà sempre cura di te, oppure anche quando non ritorna, a volte un amore anche da lontano, come diceva la nostra Miriam all'inizio, con quel filo rosso, sì, in qualche modo avrà cura di te.
2: Sì, è vero. Avrò cura di te l'ho scritto in un periodo molto particolare perché vivendo fuori dalla mia terra, la Sicilia, sono nato in una delle province più a sud d'Italia e vivo in una di quelle più a nord, questa cosa è assurda, e sono lontano dalla mia famiglia con cui sono praticamente legato totalmente, e c'è stato questo periodo dove mia nonna stava male e stavano male tante altre persone della mia famiglia, e lì mi sono reso conto che proprio l'atto di aver cura di qualcuno è l'atto più forte del mondo, cioè fermarsi in una società che corre e dire voglio aver cura di te o aiutarti è realmente, la dedico anche al mondo stesso, cioè aver cura del mondo, delle persone che ci stanno intorno. Questa cosa mi ha fatto riflettere così tanto che ho voluto scrivere proprio questo pezzo.
1: E allora ce l'ascoltiamo?
2: Sì.
1: Avrò cura di te, Rocuzzo.

0: continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. La tematica di oggi è l'amore che ritorna. Già abbiamo messo veramente sul piatto tante risposte, non solo quella di Giuseppe Roccuzzo in arte Roccuzzo, ma anche di Miriam Gaggino, perché anche io a volte sbaglio i cognomi, come a me a volte, sai, mi chiamano Carmela De Rosa, in realtà mi chiamo Carmela De Rose. Però prima di continuare ci tengo a farvi salutare, c'è il nostro carissimo arrivato, il nostro terzo ospite di oggi, Flavio Toma. Buon pomeriggio, Flavio.
1: Ciao Carmela, ciao a tutti. Che bello essere qui, che bel momento.
0: Ti piace questo studio? Perché prima lo commentavi.
1: Mi piace lo studio, è fantastico, e soprattutto ci tengo a farti complimenti per questa trasmissione. So che prima hai detto basta complimenti, ma ho ascoltato le quattro puntate precedenti e devo dire che è un grande prodotto, e quindi applausi a Carmela De Rose direttamente dallo studio. Vai!
0: Grazie. Ecco, allora facciamo rispondere, visto che prima la Miriam ci ha dato la sua risposta, adesso la risposta di Flavio Toma. Flavio, sì. Credi negli amori che ritornano?
1: Io credo che innanzitutto, Carmela, i rapporti umani sono la cosa più difficile che esiste. Però quando un amore finisce, secondo me, sai, cioè, credo nel ritorno di fiamma a tempo limitato. Se entro un mesetto, perché no? Se andiamo oltre, credo che sia meglio lasciar perdere. Quindi, rispondendo in finale, no, non credo.
0: Ecco, allora quindi questa è la risposta di Flavio Toma. Continuate a mandarci i vostri messaggi e le vostre riflessioni al 334 60 45 640. Salutiamo Flavio perché lo ritroviamo tra pochissimo. Ciao Flavio, ciao ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: E continuiamo la nostra discussione con Roccuzzo. Roccuzzo, ci siamo?
2: Sì, assolutamente.
0: Abbiamo
2: sì.
0: ascoltato questo tuo brano veramente meraviglioso, no? Che grazie. Avrò cura di te, che poi comunque no, racconta in qualche modo una certa responsabilità emotiva, in qualche sì. modo anche la promessa di restare vicini, e anche come la presenza deve o cercare di rimanere, no? Nonostante il tempo. Cosa pensi tu al riguardo?
2: Sì, in realtà penso che aver cura di qualcuno appunto nel tempo fa capire realmente quanto è forte quell'atto proprio di prendersi cura, e questa è una cosa bellissima.
0: Ecco, ora visto che comunque no, hai raccontato tanto di te anche no, a livello proprio della tua essenza anche primordiale, perché comunque ogni artista ha una essenza, come la definisco sì. io, primordiale. C'è un qualcosa che comunque volente o nolente avresti cambiato nella fino ad oggi?
2: E nel mio percorso artistico?
0: Sì.
2: No, in realtà no. Cioè tutto quello che sta succedendo e che sto facendo lo sto facendo con la consapevolezza giusta e soprattutto nel modo più autentico possibile, quindi no.
0: Dal momento in cui siamo qui con la voce delle emozioni sempre su Rai Radio Tutte Italiane, Rai Play Sound, in Radio Dab, ecco, c'è proprio un sogno che vorresti raggiungere e che lo dichiari qui alla voce delle emozioni?
2: Allora lo dico, è pericoloso ma lo dico, perché in realtà i sogni sono bellissimi. Io spero di vincere un Sanremo e di aprire un canile con l'insegna scritto Ana, che significa famiglia.
0: Che meraviglia,
2: ci piacerebbe.
0: Che meraviglia. Quindi Roccuzzo vorrebbe vincere il Festival di Sanremo per usare praticamente no, il Montepremi
2: sì,
0: per aprire un, diciamo,
2: una casa per animali, sì.
0: Una casa per animali, che meraviglia questa cosa che hai detto.
2: Grazie.
0: Noi te l'auguriamo qui dalla voce delle emozioni. Ecco, c'è invece proprio un sogno che invece non vorresti raggiungere, che è un incubo in realtà.
2: Un incubo, sì, perdere me stesso.
0: Ah. E a questo punto ti rivolgo le mie due classiche domande. C'è una domanda che avresti voluto ricevere nella vita e una domanda che non avresti voluto ricevere nella vita?
2: Sì, una che avrei voluto ricevere in alcuni momenti sarebbe stata se stavo bene.

0: o no?
1: E oggi come stai?
0: Oggi sto bene.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ti vedo che sei sorridente, tutto grazie. Carino, con questa magliettina, anche che sei già pronto anche no per l'estate.
0: Sì, finalmente.
1: E invece una domanda che non avresti voluto ricevere?
0: Più che una domanda è un'affermazione dagli haters, che so che non dovrebbero avere importanza, però tutte le parole hanno importanza, e una di quelle che non avrei voluto ricevere è realmente quella dove mi è stato chiesto di morire a me e al mio cagnolino per la nostra semplice gentilezza.
1: Oh, che cosa
0: quella non l'avrei voluta ricevere, ammetto.
1: Ecco, diciamo alle persone che comunque no commentano con questi commenti,
0: sì,
1: no, gli hater,
0: rilassatevi.
1: Non dobbiamo dire così, rilassatevi, dobbiamo comprenderli, dobbiamo abbracciare il nostro nemico a volte e dire al nostro nemico: caro nemico, io ti abbraccio perché magari tu hai un problema.
0: Sì, questo è vero, perché in realtà chi è cattivo con gli altri lo è con se stesso.
1: Esatto. Ti è mai capitato di raccontare anche questo tipo di sentimento all'interno di un'altra tua canzone?
0: E allora, fino adesso non ne sono uscite, ma ne usciranno. E anche molto, in maniera molto ironica.
1: Ci vuoi spoilerare qualcosa?
0: C'è una canzone che parla proprio degli haters, però fa proprio ridere.
1: Sì.
0: Ed è assurdo, perché io parlo sempre di empatia, emozioni, profondità, però questa canzone è super leggera, fa sorridere, fa capire che realmente le persone si devono tranquillizzare e devono utilizzare le loro energie non per criticare, ma per fare cose belle.
1: Ecco, dal momento in cui comunque tu sei anche non solo un cantautore che scrivi e canti la tua musica, ma sei anche un bravissimo interprete, ci vuoi raccontare anche questo tuo aspetto? Perché comunque è un aspetto diverso di un artista, perché l'artista interprete è un qualcosa, il cantautore che scrive per me è un'altra cosa, poi per me ci sono pure i cantantuner, quelli che usano l'autotune, che sono altra cosa, ecco.
0: Sì, allora è vero, la parte di interpretazione è una parte che io amo, perché mi fa pensare a quanto sia magica proprio la musica e a quanto sia forte il poter emozionarsi nelle parole scritte da qualcun altro. Questa è una cosa bellissima che fa proprio la musica e la musicaterapia.
1: Ci ha scritto un nostro ascoltatore in questo momento e ti fa i complimenti.
0: Grazie.
1: Scrive Roccuzzo, complimenti.
0: Grazie.
1: Lui si chiama Gianluca.
0: Grande Gianluca.
1: Quindi ti hanno ascoltato, eh? Hai anche i tuoi fan che ti scrivono.
0: Questa è una cosa bella, sapere che ci sono persone sensibili, perché di solito uno segue chi gli assomiglia, e quindi sapere che ci sono persone sensibili per me è una cosa bella, cioè mi incoraggia.
1: Ecco, visto che siamo quasi arrivati, no, purtroppo alla fine del nostro viaggio con Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, prima ci ascoltiamo un altro tuo brano e poi ci salutiamo, ok? La cura, che tra l'altro è scritta dal maestro Franco Battiato, interpretata da Roccuzzo per voi.

0: Io sono veramente senza parole per questa interpretazione di Giuseppe Roccuzzo in arte, Roccuzzo della cura di Franco Battiato, e siete sempre connessi qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in Radio DAB. Continuate a mandarci i vostri messaggi e le vostre riflessioni al 334 60 45 640. Roccuzzo, ci hai lasciato senza parole.
1: Anche voi a me con la vostra gentilezza, in realtà.
0: Apriamo un attimo anche noi il microfono ai carissimi Miriam Gaggino e Flavio Toma. Ebbene, voi come... questa interpretazione è stata meravigliosa.
2: Da brividi, Carmela.
3: A me sono venuti i brividi.
2: Si è creato un clima incredibile in studio, tra l'altro. Bel momento. Grazie,
1: poi, grazie.
2: E poi comunque è una sfida.
0: Allora, carissimo Giuseppe, visto che purtroppo siamo giunti alla fine del tuo talk, della tua presenza qui in studio da noi, ecco, io ti voglio fare quest'ultima domanda. Come ti senti adesso, in questo momento qui in studio, dopo la nostra chiacchierata, e soprattutto nel prossimo, proprio imminente futuro, che cosa farai di bello?
1: Allora, io dopo ogni intervista, ogni volta che canto, mi sento bene, perché la musica comunque è terapia in generale, quindi potersi totalmente dare alle altre persone è una cosa che aiuta in primis se stessi. Nel mio futuro ci saranno tante cose belle, mi continuo a dire questa cosa, e stanno arrivando dei progetti molto interessanti a livello discografico, che mi fanno sorridere, perché si vedranno tanti colori di me, ecco, quindi sì.
0: Non spoileriamo nulla, perché lo spoiler a volte non è,
1: brava,
0: non
1: beh,
0: si deve fare,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sono
0: giusto.
1: D'accordo.
0: Ecco, dal momento in cui comunque abbiamo già lanciato la tematica e ne abbiamo discusso, che l'amore che ritorna, se credete o meno a questi amori che ritornano, Giuseppe, facci proprio l'ultima tua considerazione al riguardo.
1: Allora, secondo me la seconda possibilità sugli amori soprattutto ci deve essere, però dipende, perché tutto sta nel voler bene se stessi, cioè imparare a voler bene se stessi ti permette anche di analizzare bene tutte le altre situazioni e quindi capire se quell'amore è un amore sano o no. Quindi non c'è una vera e propria risposta da parte mia, in realtà.
0: Ecco, dal momento in cui siamo arrivati alla fine del nostro tempo insieme a Giuseppe Roccuzzo in arte, Roccuzzo, vi aspettiamo a tra poco sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate a scriverci al 334 60 45 640 e ci ascoltiamo appunto Amami di Emma, sperando che magari Emma un giorno potrà rendersi conto del talento appunto anche di Giuseppe Roccuzzo. Per voi, Amami, Emma.

0: E siete sempre qui connessi con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in Radio DAB. Continuate a mandarci i vostri messaggi e le vostre riflessioni al 334 60 45 640. Leggiamo adesso un messaggino. Scrive Commondi in TAS, quindi non c'è il suo nome reale. Testo straordinario del maestro, musiche eccellenti e complimenti per l'interpretazione emozionante di Giuseppe Roccuzzo. Grazie, grazie, grazie. Allora adesso vi faccio già salutare i miei due nuovi ospiti, gli eclettici, magnifici Miriam Gagino e Flavio Toma. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Carmela.
2: Buon
1: ciao
2: pomeriggio,
1: Miriam.
2: Sono tornata.
0: Oh, che voce radiofonica che ha il nostro Flavio. Ciao.
2: Adesso mi sento il passaggio. No,
0: certo, no, ma anche la tua è radiofonica, ma quella di Flavio Toma è super radiofonica.
1: Anche
0: no?
1: Se, Carmela, devo dire, parlare di voce dopo Roccuzzo ma diventa un po' complesso.
2: Infatti io vorrei, salutandolo perché ormai insomma sta andando via, vorrei dire una cosa. Io non credo assolutamente nelle coincidenze. Lui ha detto che il suo sogno è quello di arrivare a Sanremo. Io sono di Sanremo. Quindi secondo me questo incontro di oggi è stato in qualche modo propiziatorio.
1: Brivo.
2: Lasciamoli questa informazione. Non tante persone sono di Sanremo.
0: In effetti io ho sentito una meta energia nel metastudio di Via Siago, eh? Confermate?
2: Confermo.
1: Sì, confermo, confermo, confermo.
0: Ecco, ritorniamo alla tematica. Abbiamo messo tanta carne al fuoco. La tematica di oggi è l'amore che ritorna. Io oggi vi voglio raccontare e voglio commentare con voi, perché comunque abbiamo sia Flavio, che comunque è un esperto, conduttore, e poi tra l'altro cura veramente un format bellissimo che è I muri di Toma con Roma, com'era?
1: Vado con la sigla ufficiale. Muri di Roma con Toma, prosegue il suo viaggio. Il nome del format è Muri di Roma
0: bellissimo.
1: Con Toma, specifica solo perché fa rima.
0: Miriam, che tra l'altro è un'attrice di grande esperienza, non solo comunque cinematografica ma anche teatrale, quindi in qualche modo queste emozioni dell'amore che ritorna, in qualche modo hai avuto occasione, no, di metterti in discussione anche con te stessa. Ti è mai capitato di interpretare un personaggio comunque del genere?
2: Di personaggi, l'amore comunque ha tante sfaccettature, quindi sì, assolutamente mi è capitato di dover dar sfogo a quel tipo di emozione e anche a quel tipo di disperazione, perché gli amori che ritornano significa che ci deve essere un periodo di assenza e lì c'è tanto da raccontare, assolutamente.
0: Flavio?
1: Sì.
0: Le tre, diciamo, scritte sui muri di Roma che hai trovato riguardo proprio a questa tematica, visto che ne vedi di miliardi di scritte, secondo te qual è proprio quella che può collegarsi in qualche modo e dove anche si trova? Che
1: io credo, Carmela, che una scritta che proprio oggi casca a pennello è una delle prime scritte che abbiamo raccontato e si trova al Quadraro e c'entra molto con il tema di oggi e dice testualmente, molto sereno: mi manchi, ma fai schifo. Che secondo me è proprio l'apoteosi di questo concetto, no? L'amore che in un qualche modo potrebbe ritornare, ma deve scattare, secondo me, un meccanismo di autotutela che dice: ok, sì, è vero, tu mi manchi, però occhio che mi fai schifo. E quindi mi ricordo quello che è successo.
0: Oh,
1: non vi vedo convinte.
0: Sono rimasta un po' scioccata. Vai, Miriam, vai.
2: Anche io sono rimasta un po' scioccata, però
1: non
2: me
1: l'aspettavate?
2: Me ne è fatto venire in mente un'altra, è in inglese ma ve la traduco, che è if we're meant to be, I will see you later, che vuol dire se siamo destinati ad essere ci vedremo più tardi. E questa è una frase che a me ha colpito molto, perché se siamo destinati, se c'è il destino e quindi prima o poi comunque torneremo, ti rivedrò più tardi, quindi mi prendo adesso del tempo per creare la mia individualità, per scoprire chi sono, e se siamo destinati a ritrovarci ci ritroveremo col tempo.
0: Ecco, ora tocca anche a voi queste domande, diciamo, e dovete rispondere come ha fatto Roccuzzo prima con Flavio Toma.
1: Vai.
0: Cosa ti emoziona ancora dell'amore?
1: Posso dirlo?
0: Certo, sincerità.
1: Sincerità.
0: Senza scurrilità, sincerità.
1: Il sorriso della mia ragazza.
0: Ah.
1: Che ne pensi?
0: Miriam?
2: Qua siamo tutti molto romantici, io sono cinica, raga.
0: Cosa ti emoziona ancora dell'amore? Tu sei cinica e non fa niente, di la tua, il tuo punto di vista. Io sono un'eterna romantica.
2: Davvero?
0: Sì.
2: Ah no, io sono una grande disillusa. Ti posso dire quello che mi emozionerebbe? L'onestà, la lealtà.
0: Ah,
1: aia qui, eh.
0: Quindi diciamo che tu nella tua vita hai sempre trovato in qualche modo una disonestà.
2: Sì, mi sono trovata purtroppo in situazioni in cui mi sono presa, fatta carico di bugie altrui che avrei preferito non vedere, non sapere.
1: Volano frecciati dal metastudio, signore. Confermate, sì. Tutto vero, tutto vero.
0: Hai mai ritrovato qualcuno che pensavi di aver perso per sempre prima, Toma?
1: No, Carmela, come dicevo anche prima nell'introduzione, no, tendenzialmente quando ho chiuso una porta poi non ho mai avuto modo di riaprirla e forse nemmeno l'interesse, quindi onestamente no.
0: Miriam?
2: Stranamente avrei avuto la stessa risposta di Flavio, invece mi è capitato di avere un amore grande nella mia vita che è stato disastroso e devastante, ma nel tempo ci siamo ritrovati e abbiamo un'amicizia incredibile al momento.
0: Quindi esiste questo,
1: lo vedi,
0: questa
1: però,
0: possibilità.
2: Cioè,
0: eri proprio a pennello di ieri con Bruno e te, Fresi, abbiamo fatto questa tematica, dall'amore all'amicizia, all'amicizia all'amore, quindi...
2: Guarda, ti giuro che io non ho nessun interesse sessuale e fisico nei confronti di questa persona, però devo dire che anche quando ci siamo separati, ne parlavo con le amiche, comunque era una relazione molto difficile, io dicevo sempre questa persona comunque mi mancherà per sempre nella vita, perché so e conosco il valore aggiunto che apportava, quindi non averlo in nessuna forma nella mia vita era una grande perdita.
0: Oh, l'amore ritorna per caso o per scelta, Toma?
1: L'amore ritorna per scelta.
0: Sì.
1: Se rincontri una tua, insomma, un pezzo di storia importante del tuo passato al bar, non per forza deve poi rinascere qualcosa. Quindi magari il caso può accendere, sai, una miccia, una
2: spark,
1: una dinamica. Però poi alla fine diventa una scelta. Non è che per caso uno torna ad amare una persona che ha smesso di amare.
0: Miriam, cosa pensi tu al riguardo?
2: Per scelta, si ama per scelta, ci si innamora forse per caso.
1: Che intesa.
0: Ah, che comunque però molto profonda la nostra Miriam oggi.
2: Scusatemi, sono nel mezzo
0: del... No, sei proprio profondissime, ci scrivono qui allora, ragazzi, per questo è un messaggio per Flavio.
1: Ah, che bello.
0: I muri di Roma con Toma è veramente simpatico e innovativo. Ai social serviva una boccata d'aria fresca invece delle solite cose. Quindi voglio dire, bravo Flavio, ciao a tutti e complimenti anche per il tuo programma, Carmela, da Mattia in mezzo al traffico. Grazie.
1: Un saluto a Mattia in mezzo al traffico, è un momento meraviglioso. Beh, e queste sono, insomma, parole che danno forza, danno coraggio, quindi grazie.
0: Ti hanno
1: non
0: detto che sei proprio una ventata fresca sui social.
1: Sì, dai, sì. È bello, un bel momento. Era la prima volta che mi arriva un messaggio così profondo. Evidentemente questo lo chiamerei Gaggino Effect, che sta diffondendo
0: dallo studio di Via Siago.
1: Dal Via Saga, Siago si espande piano piano.
0: Ecco, Miriam, qual è la canzone che ti fa pensare in qualche modo italiana? Magari qualche cantautore del passato e anche facendo proprio una contrapposizione con un cantante del presente, dell'amore che ritorna e inizi a pensarci anche Toma.
2: Adesso mi è venuto in mente Venditti, Amici Mai, gli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: Amici, ma...
2: invece adesso Emma, sì. L'amore non mi basta.
0: L'amore non...
2: Finiamo qui e basta.
1: Se volete ve la canto dopo, l'amore non mi basta.
2: Alla sa, Flavio è pronto.
1: Ma io, Carmela, quando penso insomma alle varie sfumature dell'amore, non riesco a non pensare a quello che per me è il più grande di tutti, quindi Tiziano Ferro. E Fuori è buio, una canzone che rappresenta molto questi passaggi, no? C'è un po' di tutto. Magari non parla proprio testualmente dell'amore che ritorna, però parla. È una visione di raccontare l'amore che comunque mi ha sempre emozionato tanto.
0: E
1: tendenzialmente dico di più: se l'ascolto, piango.
0: Ah, quindi, ma io non voglio farti piangere.
1: Perfetto, no, perché se lo fai adesso piango.
0: No, e infatti lanciamo invece di Tiziano Ferro, invece di È fuori buio. Tu ci sei, amore. È fuori e buio.
1: Oddio.
0: Cantiamo, anzi non cantiamo, lanciamo, scusatemi, potremo ritornare, oh, perché forse in amore si può ritornare. Tiziano Ferro.
1: Oh my God.
3: Ma ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so

0: E questa era Potremmo ritornare di Tiziano Ferro. E siete sempre connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in Radio DAB. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 64 Zero. E la tematica di oggi è appunto l'amore che ritorna, che tra l'altro anche il nostro Tiziano Ferro ci ha appena detto che forse potremmo ritornare, no, in qualche modo. Adesso, visto che sono qui con i miei ospiti Flavio Toma e Miriam Gagino, adesso voglio commentare con loro una delle storie d'amore musicali che comunque in qualche modo hanno avuto questa caratteristica di questo amore che ritorna, e mi riferisco alla storia d'amore tra Riccardo Cocciante e Catherine Bouet. Sapete questa storia d'amore, ragazzi? Ne conoscete un po' le vicende?
1: Per un attimo ho sperato Albano e Romina.
2: Anche io pensavo dicesse quello.
1: E invece
0: era troppo scontato.
1: Certo, perché questo è un programma che insomma cerca sempre di andare a fondo.
0: E allora voglio proprio raccontarvela questa cosa, anzi vorrei Flavio Toma che si avvicinasse qui vicino a me senza creare, diciamo, problemi. Ecco, si incontrano negli anni 70 a Parigi, è un incontro che cambia profondamente la vita del cantautore. Tra i due nasce un amore intenso fatto di complicità, sostegno reciproco e condivisione di un lungo percorso umano e artistico. Come accade,
1: e come,
0: no?
1: Accade in molte grandi storie, anche il loro rapporto attraversa momenti difficili. A un certo punto si allontanano e vivono un periodo di separazione. Sembrava che le loro strade dovessero proseguire lontane l'una dall'altra, ma il sentimento che le univa era più forte della distanza e del tempo.
0: E infatti, dopo quel periodo, Riccardo e Catherine si ritrovano. Il loro amore rinasce con una consapevolezza nuova, più matura e profonda. Decidono così di costruire definitivamente il loro futuro insieme, arrivando al matrimonio e condividendo una vita che continua ancora oggi.
1: È una storia che racconta perfettamente il tema dell'amore che ritorna, un sentimento che attraversa le difficoltà, si mette alla prova, si perde per un momento e poi trova la strada per tornare più forte di prima.
0: E a volte, perché un vero amore a volte può ritornare, e non è quello che non conosce ostacoli, ma quello che riesce a superarli, ed è questa proprio la storia di Riccardo Cocciante e Catherine Bouet. Miriam, commentaci un po' questa storia d'amore, cosa pensi?
2: Allora, io penso che in questo caso ha senso che l'amore possa tornare, perché queste due persone hanno provato un sentimento e poi sono andate per strade differenti semplicemente perché devono creare la loro persona. Cioè, capita di incontrarsi e non essere ancora delle full identity, cioè non sei ancora tu stesso, quindi si va, c'è anche la carriera di mezzo, ci sono tanti sogni, ci sono mondi da vedere, da scoprire. Se tu ancora non sei integro, se ancora non sei una persona, credo che sia meglio che tu vada a scoprire il mondo, a scoprire te stesso per poi ritrovarti. Però stiamo parlando comunque di un amore che non è stato attaccato o distrutto da altro, quindi in questo caso è un sentimento puro che si mette in pausa per la costruzione dell'individualità di entrambe le persone. Se invece, come molto spesso, c'è una relazione che finisce perché il sentimento viene attaccato, perché succede qualcosa all'interno della relazione, in quel caso secondo me il ritorno è più complicato, se non quasi impossibile.
0: Ah, cosa pensa il Toma?
1: Sono d'accordo con Miriam, io credo, insomma, come lei, molto nei momenti, no? Nelle fasi della vita. Io, ad esempio, parlando della mia esperienza personale, non mi ero mai impegnato fino a qualche anno fa. Poi in alcuni momenti ho detto, secondo me sono pronta ad accogliere un'altra persona, ma è in una fase in cui è pronta ad essere accolta. Allora lì sì, secondo me può avere senso. Altrimenti magari diventa un po' più complesso, e se non ci sono queste basi, poi effettivamente la rottura rischia di essere definitiva in un qualche modo.
0: Domanda per Miriam Gagino: cosa pensi invece, diciamo, delle relazioni nate online, chat, incontri online, oppure anche questo amore che ti ritorna online, che magari non ha il coraggio di affrontarti di persona e ti manda un messaggino: ciao, mi manchi, vorrei vederti.
2: Io penso che non mi piacciono le persone, non mi piace la codardia, non mi piacciono le persone codarde. Quindi, se hai interesse a tornare nella mia vita, ieri stavo guardando Scandal, una serie TV, e c'è lei che dice: se tu mi vuoi, mi devi guadagnare. E dice: if you want me, you gotta earn me.
0: Quindi, come parla bene l'inglese la nostra
1: inglese. Se vuoi lo posso dire anch'io così in inglese.
2: Sono metà inglese.
1: If you want me, you got me.
2: Però nel senso, se perché tornare online? Perché ti devi nascondere? Perché non hai coraggio? L'amore è un atto di fede, è un atto di coraggio. Questo lo dico anche a me.
0: Toma, cosa pensi appunto anche delle persone che si nascondono mediante i profili falsi? E magari una persona,
1: no,
0: che ti conosce si fa il profilo falso per contattarti. Non per insultare, per contattarti. Facciamo un esempio: lo so che tu sei fidanzato, che hai il tuo amore vero, puro, e che è cosa rara oggi come oggi. Però ci sono tante persone che, cioè, ad esempio, è capitato a una mia amica. Il ragazzo la lascia, poi per ritornare si fa il profilo falso, la contatta dal profilo falso. Cioè, cosa pensi tu al riguardo? E poi risponde anche la Miriam.
1: Onestamente non riesco a essere fan di questa dinamica, no? del profilo falso. Preferisco un discorso autentico. Abbiamo fatto un passo indietro, ci siamo allontanati, voglio tornare, vengo, ti prendo d'impatto e vediamo che succede, un faccia a faccia. Non credo sia una soluzione saggia avventurarsi con un profilo fake. Credo, non lo
0: ma
1: so.
0: Ma ci sono persone che
1: però
0: lo fanno.
1: Esiste, sì, è una dinamica, certo esiste.
0: Miriam, cosa pensi?
1: Tu lo fai, Carmela? No, adesso sta scherzando.
2: No, io penso che il discorso di Flavio sia molto giusto, ma parte dal presupposto che una persona debba avere un'intelligenza emotiva e una capacità di comunicazione che probabilmente queste persone che si nascondono dietro a un profilo social non hanno. Quindi non ti puoi aspettare qualcosa da persone che non sanno come dartela. Io non mi aspetto una comunicazione efficiente da una persona che quella comunicazione non ha.
0: Qua abbiamo lanciato appunto proprio la domanda ai nostri ascoltatori. Miriam, rivolgi tu questa domanda agli ascoltatori e rispondeteci al 334 60 45 640. Falla tu la domanda.
1: In inglese, Miriam.
2: Che domanda devo fare?
0: La domanda della tua tematica, cioè tu hai adesso aperto una domandona.
2: E che domanda ho fatto?
0: La domanda è: vi è mai capitato di nascondervi?
2: Ah, certo, la faccio io. Vi è mai capitato di nascondervi dietro a dei social e quindi di evitare un confronto diretto e di nascondersi dietro una comunicazione poco efficiente?
0: Rispondete a questa domanda, scrivete le vostre riflessioni al 334 60 45 640. Adesso ci ascoltiamo Amore che torni e poi ritorniamo sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: E siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni e ci avete inondato veramente di messaggi, adesso li leggiamo. Allora, fanno sempre i complimenti a Flavio per il format.
1: Grazie ragazzi, grazie.
0: Un messaggio anche per la nostra Miriam Cagino. Allora, scrive Manuel, Flavio Toma e Miriam Cagino finalmente insieme. Primo incontro dal vivo tra i due.
2: È verissimo.
1: È vero.
0: Raccontateci questa cosa, come mai, scusate.
1: Conferma.
2: Ma io vorrei capire come mai Flavio ci siamo visti solo adesso, dopo anni e anni di messaggi.
1: È anni che ci incrociamo noi, potenzialmente ad ogni evento, ogni volta lei dovrebbe venire ospite agli eventi e io non ci sono. Sempre sistematico.
2: Oppure sei in ritardo.
1: Se no è in ritardo, se no non passo, è sempre così.
0: In più scrive sempre Manuel, ti fa dei complimenti e scrive: ciao, bel Manuel. Format Muri di Roma con Toma. Però peccato per gli outfit da clown e il baffo.
1: Ah, vabbè, insomma, quello è opinabile, possono piacere o meno.
0: Poi ci scrive sempre un'altra persona che non si firma e dice a Miriam: Miriam, sei veramente profonda, però perché ti metti questa corazza? Vorrei che Miriam mi parlasse un po' del vate. Noi non disobbediamo a nessuno perché obbediamo all'amore. Cit D'Annunzio. D'Annunzio va ricordato come amore. Vabbè, certo, l'amore tra D'Annunzio ed Eleonora Duse è famosissimo, diciamo, come amore, però, diciamo, ti hanno detto che sei profonda ma che hai una corazza. Cosa rispondi al riguardo a questo ascoltatore?
2: Allora, posso dare ragione, nel senso che c'è nel tempo, dopo esperienze, alcune anche negative, è normale e naturale che le persone si difendano, diciamo così. Però trovo che sia anche un po' semplicistico dire che una persona, semplicemente perché ha delle opinioni forti, ha automaticamente una corazza.
0: Oh, però magari ti sta volendo dire in sottofondo, in sottotesto, magari hai queste opinioni un po' dure anche rispetto a un'esperienza personale.
2: Quello lì è probabile, possibile, dipende sempre se ne diamo un'accezione negativa oppure no. Naturalmente quando ti fai male più volte, alla quinta volta sai di non sbattere contro il muro con il mignolino, diciamo.
0: Scrive un altro ascoltatore a Toma.
1: Torniamo da Toma, perfetto.
0: E ti risponde, quando tu hai detto che forse l'amore non può ritornare o rinascere, ti risponde: io ho sempre pensato che l'amore può rinascere come una fenice. Cosa rispondi a questo ascoltatore?
1: Rispondo che a me onestamente non è mai capitato e tendenzialmente è ovviamente una mia visione, un mio approccio. Se un amore finisce, per me finisce, quindi non credo molto nella fenice.
0: Tu ci credi in questa cosa, Miriam?
2: Credo che se un amore finisce, finisce.
0: Finisce.
2: Può nascere in natura differente. Dipende se le persone lo vogliono, da tante cose. Poi la nostalgia è balorda, come dice anche Olly. Quando si passa del tempo separati, la nostalgia ti fa vedere le cose in maniera molto diversa da quello che in realtà erano durante la relazione.
1: Quello è l'ostacolo più grande, credo, la nostalgia, no?
2: Assolutamente. In inglese si dice nostalgia is lie, è una bugia.
1: Certo. È un'illusione.
2: It is a delusion. Una cosa interessante secondo me è che può diventare una fenice, ma nel senso proprio di cambiamento e di mutamento. Se il rapporto cambia dopo anni di separazione, perché le persone sono anche loro due cambiate a vicenda, allora sì, perché no? Perché significa che c'è stato un mutamento individuale, quindi poi un mutamento di rapporto. Però dopo un mese che si ritorna insieme, o non ci si doveva lasciare, quindi è rimasto l'amore, oppure forse ancora il percorso non è stato fatto e quindi non ha molto senso.
1: Però sono d'accordo, scusami.
0: No, vai. Sul
1: cambiamento, comunque sul mutare del rapporto, no? Che può diventare effettivamente un esserci, perché poi effettivamente se
0: vi rispondono proprio contemporaneamente,
1: live,
0: vi stanno rispondendo, dicono: no, non sono forti, inizia dura e poi nel prosieguo si nota invece profondità. Questo vi hanno detto.
1: Non ho capito.
2: Neanche io. Perdona.
0: Caro ascoltatore, ci puoi descrivere meglio questo concetto? Perché hai scritto: non sono forti, inizia dura e poi nel prosieguo si nota invece una profondità. Se ci fai capire cosa volevi dire, Grazie carissimo ascoltatore, continuate appunto nel vostro ragionamento e vi faccio questa domanda. Quindi non credete nelle seconde possibilità?
2: Direi di no, ma ovviamente dipende dalle situazioni. Direi di no,
0: non ti è mai,
2: di massima.
0: Non ti è mai capitato di dare una seconda possibilità a una persona?
2: Sì, mi è capitato.
0: E allora
2: ma questo non significa che io ci creda.
0: Ah, capito? Che grande, certo. Che grande concezione anche del linguaggio che ha la nostra Miriam. Vai,
1: io
0: Toma.
1: Sono sì, come Miriam non credo a questa cosa qui e cioè tendenzialmente la evito anche. Sono molto categorico su quello. Credo comunque se due caratteri non si incrociano, è vero l'amore, quello, però ragazzi,
2: posso challenge?
1: Se vuoi mettere un...
0: Yes, challenge.
2: Ok, perché anche io sono sempre stata molto categorica nella mia vita. Mi è capitato invece ultimamente una situazione differente, dove chiaramente con questa persona non eravamo compatibili, non aveva alcun senso che stessimo insieme. Ci separiamo per un bei 5-6 mesi, si ritorna perché comunque c'è una mancanza, una nostalgia, eccetera eccetera. Questa persona comunque mi fa una dichiarazione alla quale io mi la prendo insomma come appiglio, io mi ci attacco e per la prima volta nella mia vita dico: ma perché no? Cioè, perché ogni volta devo essere così categorica nella vita? Perché non mi challenge myself, me stessa? Certo. E vedo che magari bisogna essere più vulnerabili e capire che alle volte il tempismo era semplicemente sbagliato.
0: Il nostro ascoltatore ti ha già risposto proprio in diretta e scrive: okay. Certo che rinasce, ma in maniera diversa e forse migliore. E continua sempre un altro a scrivere: mi riferisco sempre a Miriam e sta ancora adesso scrivendo. Okay. Nel frattempo Toma rispondi, perché
2: nel frattempo ti vorrei chiedere se ti è mai
0: ti fanno i complimenti.
1: Ragazzi,
0: ti dice: mi riferisco a Miriam, è fantastica. Vai Toma, rispondici.
1: Non sia mai che coinvolgiamo Flavio Toma su questo tipo di affermazioni.
2: La mia domanda era: ti chiedi mai se l'essere così categorico in queste situazioni ti preclude invece una possibilità che potrebbe essere una possibilità romantica e affettiva?
1: Io sono un grande amante dell'autotutela. Io voglio sempre in ogni contesto, soprattutto quando è sentimentale, tutelarmi. Io non credo nessuna persona abbia il diritto di entrare nelle vite degli altri e creare il disagio. Il disagio si può creare, ma deve essere temporaneo. Se poi effettivamente quel disagio continua nel tempo, per quanto mi riguarda, divento e vado sul no categorico, senza paura. La vedo così.
2: Accetto, è un'ottima risposta.
1: Ma sempre per un discorso di amor proprio, come diceva prima anche Roccuzzo. Io voglio che la gente si voglia bene. Voglio
0: e
1: che
0: invece
1: voglia, sì.
0: Questa è la risposta dalla voce delle emozioni, perché mancano 6 minuti alla fine della quinta puntata, nonché della prima settimana della voce delle emozioni. L'amore che ritorna non bussa sempre alla porta, a volte arriva in silenzio, nel profumo di una strada, in una fotografia dimenticata, in una canzone ascoltata per caso. Ritorna nei ricordi che credevamo lontani, nei nomi che non pronunciamo più, nei sogni che continuano a visitarci. L'amore che ritorna non chiede permesso a volte. Ci ricorda che siamo stati, ma soprattutto che forse siamo diventati diversi. Perché ogni distanza insegna qualcosa, ogni assenza lascia un segno. Ogni ritorno porta con sé una nuova possibilità, e allora forse il segreto non è aspettare qualcuno. Il segreto è restare capaci di amare, perché ciò che nasce dal cuore non conosce davvero la fine, cambia forma, attraversa il tempo, si nasconde nei giorni e quando meno ce l'aspettiamo, forse torna a fiorire. E questo è quello che vuole dire la voce delle emozioni. Gli amori più veri non sempre restano, ma lasciano dentro di noi la strada per ritrovarli. Cosa pensi tu, Miriam?
2: Stavo pensando mentre leggevi questa citazione, o l'hai scritta tu?
0: Questa l'ho scritta io.
2: Molto che bella, meraviglia. Molto bella, che meraviglia. Stavo pensando a, in realtà ne abbiamo parlato prima, di Ulisse, di Itaca, quindi dell'attesa da parte di sua moglie, quindi
0: di Penelope, no? Penelope, di Ulisse.
2: Esatto. E che alle volte non bisogna mettere così tanto peso, responsabilizzare così tanto questa attesa. Se tu credi che ci sia quel legame, quel sentimento, basta semplicemente covarlo dentro se stessi e lasciare che poi le cose vivano il proprio corso. In qualche modo essere un po' fatalista, no?
0: Toma, tu cosa pensi?
1: Sono d'accordo con quel pensiero. E sicuramente l'amore poi lo ritrovi in tutta questa incredibile lista che hai raccontato, insomma, in questi versi. Lo ritrovi anche nelle case, libri auto, viaggi folli di giornale, ad esempio.
0: Ti scrive un ascoltatore a te, Toma. Dice: si vede che Toma ha grande esperienza e maturità su questi temi, nonostante la giovane età. Citando una sua frase, se pensi che l'avventura sia pericolosa, sappi che la routine è mortale. Cosa rispondi a questo ascoltatore? Si chiama Manuel.
1: Ciao Manuel, questa è una frase che ovviamente...
0: Ti conosce tanto bene.
1: Ti conosce molto bene, questo è un grande piacere, onore. Non è una frase.
0: Quindi hai tanti fan,
1: tanti
0: Toma.
1: Fan, ragazzi.
0: Come anche Miriam, oggi tanti messaggi anche a Miriam.
1: Oggi quel telefono è scatenato.
0: È esploso.
1: Scatenato. Dicevo, no, quella è una frase che mi porto dentro da sempre, l'ho ereditata, me l'ha trasmessa, raccontata un caro amico di famiglia ed è un... insomma, è una frase alla quale tengo parecchio. Se pensi che l'avventura sia pericolosa, sappi che la routine è mortale. La uso un po' ovunque, tranne che nell'amore.
0: Ah, quindi in questo caso nell'amore non l'avresti usata questa frase?
1: Eh no, se devo fare un ritorno
2: all'avventura, vorrebbe
1: dire una reazione che è già finita, non lo faccio.
0: Fanno i complimenti anche a me per la lettura finale, grazie, bellissima lettura questa finale, complimenti Carmela, grazie. Siamo quasi proprio arrivati alla fine della nostra diretta, mancano 2 minuti e vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, ma non solo, vi lancio anche l'appuntamento di domani, perché da qui, sempre dal metastudio di Via Asiago, sabato e domenica vanno in diretta le colleghe di Weekend Estate Tutta Italiana, la Chiara ed Elena, che vi aspettano sempre domani dalle 10 alle 12 su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Cosa dire, io sono veramente contentissima, ringrazio i miei ospiti che sono stati qui presenti oggi, il mitico Flavio Toma, ciao Flavio.
1: Ciao a tutti, grazie mille Carmela, è stato un grande piacere.
0: Saluto Miriam Gaggino, grazie Miriam, grazie a tutti, grazie.
2: Grazie,
0: salutaci.
2: Grazie a te e grazie a tutti, è stato un piacere anche per me.
0: E che cosa dire, la voce delle emozioni vi aspetta qui dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate a scriverci anche durante il weekend, chissà, magari vi leggiamo lunedì dal 334 60 45 640. Io sono Carmela De Rose e vi mando un abbraccio, un buon weekend e saluto tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. Grazie per essere stati con noi e grazie ancora a voi ascoltatori. Ciao dalla voce delle emozioni. Ciao a tutti. Ciao.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

Diodato, Babilonia, dirige l'orchestra il maestro Rodrigo D'Erasmo. Canta e apre la finale delle nuove proposte di quest'anno, Diodato.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 19 giugno. Giornata soleggiata, ma con sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi. Nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, in questi giorni abbiamo incontrato veramente tantissimi artisti che hanno pubblicato proprio in queste settimane o in queste ore degli album molto belli, interessanti, che disegnano, che colorano quella che è la nostra società di adesso, a volte con colori molto cupi, a volte anche con invece tratti di speranza all'interno di questa cupezza. E oggi incontriamo un artista sempre molto profondo che fa della parola uno strumento veramente di comprensione e anche di rivolta molto potente. Parlo di Rancore, che ha pubblicato qualche giorno fa l'album Tarek da colorare, che rappresenta veramente una di quelle denunce molto molto forti del mondo che ci circonda per diversi motivi di cui parleremo durante ovviamente questa intervista. Vi volevo dare subito degli appuntamenti dal vivo di Rancore, anche perché il tour parte proprio ufficialmente stasera da Milano al Fabric. Il 15 maggio invece sarà a Roma all'Atlantico, ma è già una data sold out. Il 16 maggio seconda data a Roma all'Atlantico, c'è ancora qualche biglietto, per poi riprendere dal 25 giugno con vari festival in giro per l'Italia: a Salerno il Limen Festival, il 4 luglio a Recanati al Memorabilia Festival, il 6 luglio a Bologna a Bonsai, il 10 luglio a Firenze alla Teatro delle Cascine, il 13 luglio a Collegno a Flower Festival, il 14 luglio a Vicenza al Jamrock Festival, il 23 luglio a Marina di Ravenna all'Under Festival, il 27 luglio a Torre Santa Susanna al Bembe Music Festival, il 2 agosto al Gradisca di Sonso Onde Mediterranee. Allora, noi andiamo ad incontrare Tarek e in realtà volevo iniziare con questa canzone del 2019 con cui

sono. E allora ti dico un trucco per comunicare.

0: anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Ma bentornati a Disco Rai, e oggi abbiamo un ospite di cui abbiamo già parlato in realtà in questi giorni, perché abbiamo trasmesso Fanfole a Manetta appena uscita, e perché insomma in qualche modo ci rappresenta in questo momento. Ma non potete neanche immaginare, se qualcuno di voi ancora non l'ha ascoltato, insomma che quadro ne viene fuori da Tarek da colorare. Bentornato al Rancore.
2: Grazie.
1: Allora, prima di tutto, domanda proprio dritta, ma veramente volevi cambiare nome?
2: Beh, diciamo che Rancore, dai, non è un bellissimo nome, che ne pensi tu?
1: Beh, però insomma ti ha sempre caratterizzato e...
2: Beh, diciamo è un nome che col tempo...
1: Impegnativo.
2: Sì, impegnativo, un po' diciamo pesante da sostenere, nonostante ho le spalle abbastanza larghe, però mi chiamo così da sempre, da quando ho iniziato.
1: Sì.

0: Ho iniziato molto presto, ho iniziato a 15 anni, il mio primo disco Segui Me è uscito che avevo 15 anni, ora ne ho 36, e dopo 20 anni credo che sia proprio nella natura non solo delle persone ma anche di chi fa una vita creativa un po' artistica quella di voler cambiare spesso, no? Il rancore è una cosa di per sé un po' stagnante, anche proprio come sentimento, no? Si cova, sì. Si...
1: Forse uno dei peggiori, l'odio anche meglio, nel senso
0: esatto,
1: che
0: esatto. Tutto, Quindi ho detto, se fino ad oggi la musica mi è servita per esorcizzare questo rancore, forse per i tempi che viviamo oggi è bello anche per una volta sconfiggerlo definitivamente. Solo che i tempi che viviamo oggi mi hanno convinto che non era ancora il momento, ma è ancora giusto per un rapper chiamarsi rancore, soprattutto se questo tentativo di esorcizzarlo diventa anche un po' una forma di protesta. E non a caso ho scritto Le Fanfole.
1: Esatto, allora andiamo un po' al concerto di Fanfole, perché quando l'abbiamo trasmessa insomma anche in diretta ci scrivevano per dire cosa vuol dire Fanfole, e ho visto che tu l'hai collegato all'album che è uscito 4 anni fa già, Xenoverso, che avevamo comunque presentato anche qui. E in che senso, che cosa sono le fanfole, anche se insomma ognuno di noi può dare un'interpretazione. Allora, intanto, la mia è durissima.
0: Le fanfole sono le mie parole inventate, ecco, ho deciso di fare questo rap in cui invento le parole, spoglio i contenuti del loro involucro sonoro per dargli un nuovo involucro sonoro e poter dire molte più cose di quello che le parole della mia quotidianità mi permettevano di dire. Mi sembra che siamo in un periodo storico in cui ci raccontano molte cose, alcune sembrano vere, altre non si capisce più se sono vere o no, anzi tante sembrano false, sembrano delle frottole, quindi il modo migliore per rispondere alle frottole che ci raccontano, mantenendo questo meccanismo dell'incomprensibilità, che è comunque un meccanismo che utilizza spesso il potere, il politichese è forse la lingua che oggi ci sta di più buttando in una specie di guerra psicologica. Rispondere con le fanfole mi sembrava una buona occasione, e in più vengo dallo Xenoverso, che è il mio ultimo album, che è un viaggio in un mondo che ho inventato completamente da zero, e quindi è normale che dopo un viaggio in un luogo così lontano il mio ritorno non mi avrebbe fatto parlare

0: Anche perché a usarla proprio dritta dritta su questi argomenti ti dovrei censurare praticamente. Esatto. Dovrei spegnere il microfono e riaccenderlo dopo un'ora. Comunque adottiamo subito questa parola perché insomma l'avevamo intuita e capita comunque poi da tutta la canzone. Basta mi ha molto emozionato. Anche perché, lo stavo dicendo anche nel fuori onda, proprio nel giro di 2 mesi sono usciti 3 album stravolgenti da questo punto di vista. Disincanto con Madame, l'album di Dito nella Piaga, che Miss Italia, che è durissimo fino all'ultima canzone, un po' come il tuo, e Tarek da colorare. Tutte e tre disegnano anche uno status della musica italiana e poi in generale del mondo, non duro, durissimo, cioè veramente un atto quasi di protesta, no? E basta il titolo, è proprio la sensazione che poi ho avuto anche io nell'ascoltaccia, volevo arrivare alla fine e dire no, basta, se è tutto così veramente basta, no?
1: È un segnale importante il fatto che tanti dischi in quest'anno stiano iniziando a dire le cose non per quello che dovrebbero essere ma per quello che sono. È importante il fatto che questa crisi culturale che viviamo in Italia sia anche raccontata dalla cultura stessa e non bypassata e non so come dire, facendo finta di nulla, perché poi la cultura che parla di se stessa sembra sempre un po' fine a se stessa, appunto,
0: certo, autoreferenziale,
1: quando invece a volte bisogna essere in un certo senso autoreferenziali se si ha un problema da raccontare che riguarda se stessi. E la musica, nel momento in cui parla di musica, del sistema musicale, della struttura nella quale lei è incastrata a stare, è come un prigioniero che parla di com'è la vita in carcere, ecco, e che si lamenta delle cose che avvengono e delle ingiustizie. La stessa cosa è giusto che lo faccia la musica per se stessa, parlando di se stessa, raccontandosi, oppure come nel caso di Basta, rompendo il concetto stesso di canzone, perché Basta è una canzone che parla delle canzoni, in particolare delle hit, rompe il concetto di hit. Se le fanfole rompono il concetto della parola, Basta rompe il concetto di canzone, ecco.
2: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione, ecco un

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri, lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi, a volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi, vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

0: Che poi c'è un altro argomento inquietante alla base, perché l'abbiamo detto con Tropico quasi un anno fa qui, che praticamente l'intelligenza artificiale è in classifica. Cioè, lui ha detto: guardate, cioè, siate pur certi di questo, molte delle hit in questo momento sono scritte dall'intelligenza artificiale. E lui, Davide Petrella, insomma, ne ha scritte tante di hit. Dice: però io mi trovo a combattere con l'intelligenza artificiale, che è una guerra un po' strana in questo momento.
1: Chiaro,
0: no?
1: Chiaro.
0: E, Fiori del Male, l'elaborazione anche di una citazione, ovviamente, di Ci vuole un fiore.
1: Sì.
0: E Roma non può, tra l'altro, dove c'è anche Dardas, dove dici che la bocca della verità si è ingoiata il vero.
1: Sì.
0: È una conseguenza di questo male, no?
1: Sì, in un certo senso sì. Prima hai parlato di intelligenza artificiale, poi appunto questa citazione di Roma. Mi sembra che facciamo fatica a distinguere ciò che è vero da ciò che non è vero. E ricordo che... ricordo, erano 3 mesi fa, una delle prime immagini che ho tirato fuori per Tarek da colorare era questa immagine della mosca, e molto spesso le persone non hanno ancora capito bene la connessione che ha la mosca con tutto questo discorso del disco, e probabilmente non lo capiranno mai, perché non tutto deve essere capito, soprattutto in Tarek da colorare. Alcune cose bisogna solo sentirle, però vorrei, diciamo, spiegarlo anche a metà. La mosca in un certo senso rappresenta proprio questo, nel senso è un simbolo che ad esempio compare nell'aneddoto del Vasari tra Giotto e Cimabue, no? Che Giotto dipinge una piccola mosca sul quadro di Cimabue, Cimabue prova a scacciarla, ma dopo un po' si rende conto che questa mosca non c'era. Ecco, l'esperienza della mosca dipinta è come un'esperienza che oggi noi viviamo continuamente. Siamo cascati in un loop di mosche dipinte. Tendiamo a toccare le cose con la consapevolezza che già sappiamo che non sono reali, o comunque leggiamo le news sapendo che il titolo era già un'esagerazione probabilmente della verità, quindi c'era già una menzogna. Poi riusciamo a scoprire ancora la verità, però appunto ce l'aspettiamo che il nostro mondo sia diventato una mosca dipinta. Ed ecco che appunto la bocca della verità in un certo senso si è ingoiata il vero.
2: Ci sono spiriti maligni, magici, se non regala doni non ha re magi. A crocefisso un'idea, ma ne ospita il cuore dell'impero nei suoi centri nevralgici. Sarà che Roma è un giubileo, guarda che cielo. La bocca della verità si è ingoiata il vero, o così dicono. Il Colosseo con gli spiriti dei gladiatori qui nel patibolo. Una battaglia navale come al Circo Massimo, ad una cannonata banda al Gianicolo. E questo traffico è un classico, è tutto in bilico, pure dal Pantheon. Divinità non ridurranno ogni tempo biblico. E parcheggiare una poesia, senti il brivido. Ci vuole un certo stile mimico e filmico. Ci vuole sempre un po' di spirito. Ah, capito?

0: sei romano anche senza quel scalini.
1: E tra l'altro questa passeggiata dentro Roma, no? Con Roma non può, angosciosa, io spero che tutte le volte che tu faccia un giro, io cammino molto, quindi non so se, però insomma, che siano soltanto attimi o momenti della tua vita.
2: Beh, c'è un motivo per il quale le persone non escono con me.
1: Ecco, benissimo. Però mi ha fatto pensare anche a una delle ultime volte che insomma ho attraversato Sanremo di corsa durante il festival di Sanremo, del festival ovviamente, e dove vedevo che tutta la città era loggata da sponsor, cose così. Ho detto, cacchio, questo è Truman Show, non è più, capito, una città. Questo è proprio il falso che mi sta venendo addosso, e ho avuto questa sensazione di soffocamento, insomma, molto, molto pesante, che spero sia un po' ridimensionato, anche, ma anche perché poi ci hanno anche insegnato a scienze della comunicazione che anche una iperproduzione di segni vuol dire annullare totalmente il messaggio, no?
2: Certo.
1: Tipo,
2: certo.
1: Nessuno sono con chi parlo adesso, per con chi parli, visto che cito Eminem, cioè abbiamo anche talmente, certo, tante sollecitazioni che poi si ridono a vicenda.
2: Beh sì, abbiamo tanti, così tanti input che facciamo poi fatica a capire su cosa concentrarci, no? Un'enorme quantità di scelta che poi alla fine ci fa perdere, e perdiamo anche noi stessi in tutta questa ricerca che un po' ci distrae, un po' ci dà varie possibilità, varie versioni di noi, che poi però si perdono. In un certo senso Tarek da colorare, che è appunto l'album di cui stiamo parlando, lo mette già nella copertina questa cosa, perché il fatto di chiederti di colorarmi è come se ti chiedessi di dammi anche tu la tua versione che vedi di me, perché io mi sono perso, non capisco più in che direzione andare, quindi mi serve una mano, mi serve un nuovo colore, una nuova sfumatura per ritrovarmi.
1: Lo sai che io che connetto sempre gli artisti, tu come mi vedi, che era tra l'altro la domanda che mi faceva sempre una mia amica carissima quando eravamo adolescenti, è un concetto che è anche in una canzone di Burt.
2: Okay.
1: Cioè, e lei dice proprio, io a volte ho bisogno di essere ridefinita dagli altri, cioè che qualcuno mi guardi dall'esterno, perché in questa, tra l'altro lei vive tra Italia, Toscana e New York, siamo talmente sopraffatti dalla realtà intorno che a volte qualcuno ci deve colorare, diresti te, in questo senso.
2: E anche forse, che io questo ormai più vado avanti più capisco che forse è una cosa che forse ci accomuna tutti, abbiamo bisogno di essere visti. Credo che l'uomo si sia inventato anche Dio per far, inventato, insomma, abbia anche ricercato Dio nel momento in cui appunto voleva trovare un modo per essere visto, e quando dico visti intendo visti nell'anima. Quando ci riusciamo a vedere tra di noi nell'anima succedono delle magie, ci sentiamo meno soli, improvvisamente il mondo cambia la sua forma. I tempi che viviamo ci stressano, ci portano a non avere più tempo di fare nulla, e secondo me anche di vederci a vicenda. Abbiamo smesso di vedere il prossimo, chiamiamola empatia, amore, come ci pare, però in realtà abbiamo smesso di vedere l'anima delle persone che abbiamo davanti, e questo è un qualcosa che ci disconnette completamente dalle cose importanti.
1: Infatti io faccio un esercizio con mio nipote di 4 anni, a un certo punto dico, ok, adesso ci fermiamo e facciamo relax, che cosa è, zia? Niente. Allora ci mettiamo in un prato a raccogliere margheritine, proprio completamente sconnessi, almeno io lo faccio fare 5-10 minuti al giorno, pure un quarto d'ora va, e lui secondo me l'apprezza molto questa cosa, perché soprattutto i bambini adesso sono iperstimolati, no? Si parla di ADHD, queste cose così, e quindi questo momento di fermo lui se lo gode proprio. Da appunto una situazione generale tu poi passi all'involucro interiore, agli involucri, no? E qui ci dai una cosa molto toccante, voglio un Oscar proprio quello, perché ho sorriso per ogni...
2: Pure qui all'inferno.
1: E, ed è una cosa insomma che tu riporti spesso nell'album, delle tue esperienze ovviamente fatte adesso da ragazzo, insomma adulto, e anche le esperienze che ti porti da bambino, insomma, no? Anche il fatto della separazione, del divorzio dei tuoi,
2: sì,
1: che in qualche modo è il riflesso poi c'è stato anche nella tua vita.
2: Sì, è un disco che parla di cambiamento, di evoluzione, non sempre in positivo, a volte anche di smarrimento, no? È un po' un viaggio nella selva oscura questo disco, in cui però ci si confronta con se stessi in maniera molto molto stretta, fino a perdersi e ritrovarsi, ecco. Si chiede l'aiuto dell'altro, si arriva agli archetipi come quello dei genitori, cascano un certo tipo di figure divine, quasi divine, appunto come quelle, ripeto, dei genitori, che sono dei punti di riferimento. C'è una rottura del tempio, della casa, che poi è un po' metafora anche di una rottura del mondo, si è rotto il mondo nel quale tu stai, no? E come accade nel bambino che si sente responsabile del divorzio molto spesso, perché poi i bambini si responsabilizzano molto del non aver saputo tenere legati i genitori che l'hanno creato, per il quale lui era il motivo del legame,
1: o peggio che sia causa dello stress dei genitori, e quindi
2: che lui è causa dello stress,
1: sì,
2: che
1: della
2: lui
1: stanchezza,
2: della
1: che...
2: stanchezza, no. E quindi cerca magari di pesare meno prendendosi una responsabilità che non gli appartiene.
1: Esatto.
2: E raccontare questo in una canzone è molto difficile da un certo punto di vista, per tanti motivi, sia perché devi aver avuto un vissuto di un certo tipo per scriverla, sia perché rientrare in quel vissuto è doloroso, sia perché l'analisi che devi fare per riuscire a essere lucido in questo tempio che prende fuoco è un'analisi che deve avere la voglia di andare molto, di andare nella selva oscura, ecco.
1: Però è arrivata tutta, sia in involucri che in divinità.
2: Quindi è un disco che cerca di esplorare questi temi, a volte anche inconsci, questi aspetti inconsci che molto spesso non si palesano, ma che a volte la musica può essere un buon ponte per narrare.

0: angoli ti guarderanno.
1: E Involucri, tu dici se il letto era lo stesso ma ognuno in testa aveva un'altra musica, e la collego al nuovo single in cui tu dici nella presentazione, insomma, in Italia c'è il 50% degli italiani è single. Però ti dico pure, no, questa è una cosa che mi domando spesso quando io poi rimango da sola, no? E, è vero, però è vero che prima c'erano tante famiglie finte, cioè, e anche certo. Adesso ci sono molte persone che preferiscono comunque stare in coppia a costi altissimi che in questo momento non si possono accettare più, comunque, no?
2: Assolutamente.
1: Cioè, vediamo anche il positivo, cioè quello che tu potevi tollerare. Termine bruttissimo, ma che si pativa, che si tollerava, insomma, negli anni 50-60, non figuriamoci prima, dove la donna era completamente inesistente, adesso non è più accettabile e concepibile. In qualche modo anche per fortuna, no? Quindi meglio rimanere da solo, cioè è brutto dire questa cosa.
2: Chiaro,
1: se non si tramuta in egoismo.
2: Infatti il brano elogia cioè non è che elogia, fa capire questa tossica felicità solitaria nella quale il protagonista appunto balla come se fosse sempre un venerdì sera, e quindi questo senso di solitudine e anche questa solitudine pratica elogiata in tutta la canzone come fosse una figata, però nasconde comunque dentro di sé un qualcosa, un problema, un limite,
1: una paura.
2: Nonostante sembra un'enorme libertà, la libertà senza un fine, senza essere canalizzata in un qualcosa, diventa anche un po' una dispersione delle energie, può rendere anche un po' stupidi a tratti, come appunto è stupida la canzone che ho scritto.
1: No, cioè, non è assolutamente stupida.
2: Beh, in un certo senso fa di tutto per esserlo e per rappresentare quel senso un po' di annebbiamento mentale che si ha il venerdì sera, quando si sa di essere da soli, single, e però allo stesso tempo non si sa neanche cosa si sta cercando, e quindi è una serata che può essere vissuta una volta, ma tendenzialmente a un certo punto rischia che non distingue più qual è la serata in cui esci, qual è una serata normale, perché non hai più una regola, non hai canalizzato più nessun tipo di energia e sei alla ricerca del... sei comunque nella selva oscura, nonostante ha la forma di un locale, di un club.
1: Lo sai che dicevo durante il Covid? Che il Covid in realtà ha messo in evidenza quello che noi pensavamo pure, che i rapporti fossero pericolosi, cioè che, capito?
2: Che l'inferno fossero gli altri.
1: No, che ti potessi contagiare e quindi meglio sta a casa da soli, che è una cosa terrificante, è un po' così. In questo racconto, in questo album che abbiamo colorato insieme a te, si arriva anche al concetto di normalità. Ricordo che eravamo dei ragazzi normali e non volevamo certo diventare dei problemi.
2: È una canzone che parla molto dei contrasti, ecco, anche dei controsensi, ma in particolare dei contrasti che si creano nella società di oggi. Quindi una TV che dà spazio ai giovani, ma che non sottolinea il fatto che ai giovani serva il tempo, non lo spazio. È una bomba atomica che costa più tenerla spenta che costruirla addirittura, quindi da quando l'hanno costruita a oggi ci sono delle economie che viaggiano proprio sul tenerla spenta, che sembra un controsenso, e meno male che la tengono spenta, però il punto è perché l'hai costruita.
1: È il ricatto permanente.
2: Oltretutto cito uno scrittore che è Baudrillard dentro, che parlava proprio nel suo libro Simulacri and Simulation, che in Eminem dico che non ci ho capito niente di quel libro, poi in realtà non è vero, perché tutti gli altri punti in cui lo cito nel disco in realtà cito delle cose concrete che dice, e parla proprio di questo tema della società della simulazione, del problema della paura della guerra nucleare che è sempre lì e mantiene in piedi questa società incentrata anche sulla paura, non solo di questo ma di tante altre cose che restano comunque un po', ripeto, un'enorme contraddizione. E normalità è sicuramente forse un pezzo che tocca il tema quasi dell'anarchia, quasi del cosa significa uscire fuori dal sistema, guardarsi indietro e chiedersi e capire, prendere coscienza che indietro non si torna più.
1: Sì, tra l'altro adesso che hai citato Simulacri, ricordavo le lezioni sempre, scienze e comunicazione di Umberto Eco, che io lì per lì a semiotica un po' ho odiato, e invece c'è l'enunciatore, l'enunciatario, il simulacro sarebbe il testo, no? Quindi anche il fatto soltanto di esistere, cioè questo simulacro, in qualche modo ti incastra.
2: Certo.
1: Cioè l'enunciatario in questo caso ti ha preso in pugno. Allora, chiudiamo con l'Italia, l'unico paese che... è una canzone durissima, proprio per, per fare bingo totale.
2: Fare bingo in questa chiacchierata.
1: Però c'è una frase che tu dici, parli della bestemmia come una richiesta drammatica di contatto con Dio, che già fare questo tipo di richiesta, no? Succede anche con i tossici quando chiedono di essere aiutati, cioè che vogliono uscire da questa da questo dramma, e quindi mi dicevano sempre, insomma, quelli che hanno questi centri, non dovete andare voi ad aiutare, dovete aspettare che qualcuno vi richieda un aiuto, no? È un po' così, cioè anche se è una richiesta, come dici te, chissà, no? Per chi non crede.
2: Ma è una canzone che apre.
1: Chi crede, cioè, ovviamente.
2: È una canzone che apre a un tema abbastanza importante, il tema del linguaggio, che appunto apre il disco con le fanfole, ma chiude appunto con l'Italia è l'unico paese che.
1: Anche perché le fanfole sono un po' una bestemmia, poi alla fine.
2: Beh, più che altro è una rottura della parola. La bestemmia è una sporcatura dell'archetipo. Però ecco, il punto principale, la domanda che fa in maniera abbastanza, diciamo, approfondita è un po' un mistero il motivo per il quale l'Italia abbia tutta questa varietà di cibi, vestiti, arte, eccetera, ma abbia anche un'enorme varietà appunto per quello che riguarda il tema della blasfemia e della bestemmia, cosa che avviene molto più che in altri paesi, soprattutto per, ripeto, non tanto per il fatto dell'esistenza, quanto per la varietà che cambia di regione in regione. Ci sono regioni che lo fanno di più, altri di meno. Ci sono degli studi su tutto questo, ci sono persone che hanno anche posto questa domanda che io nella canzone pongo, cioè se per caso questo sia dettato intanto da alcune forme di potere che sono presenti in Italia, il loro ruolo religioso che ha portato poi magari una parte della popolazione, immagino anche in antichità, ad andare con il lessico, anche una forma, diciamo, di ribellione a un certo tipo di potere materiale che alcune religioni hanno, che la religione ha. E allo stesso tempo però la domanda è questa: se sia un disperato tentativo oggi, non parlo di ieri, oggi, nel giorno d'oggi in cui il trascendente è sempre di meno e il nostro contatto col divino è praticamente annullato, il sistema nel quale noi siamo vuole che noi crediamo che esista solo un mondo materiale, così da permetterci di riempirci solo di cose materiali. E la domanda è se, come quando litighi con un genitore, e molto spesso litighi, come quando hai un problema a comunicare con un genitore che non ti vede, che non ti ascolta, e prima dicevamo che tutti vogliono essere visti, a volte vai attraverso un attacco, una battaglia, scatta una battaglia, quella battaglia permette poi la comunicazione spesso e il confronto tra genitore e figlio. Mi viene da pensare che la bestemmia nel tempo di oggi, dopo tutto questo Dio che ci hanno tolto, non sia il modo disperato, inconscio che ha una parte della società, non tutta ovviamente, però alcune persone, per ritrovare un contatto, e quindi per assurdo è un contatto disperato, fatto nel modo sbagliato da uno che è stato lasciato solo, magari anche un po' arrabbiato, ma è sempre una disperata ricerca di contatto.
1: Mi hai fatto pensare al vicolo che c'è a Sora, nella mia città, proprio dove è nato Vittorio De Sica, dove per andare a prendere un caffè ti invitano bestemmiando tutti i morti che c'hai, e poi ti dicono: fermati, prendi un mosso caffè, perché mo ci siamo, domani chissà, capito?
2: Mai.
1: Quindi lo partono da una bestemmia, capito? Comprendendo tutta la famiglia.
2: Oltretutto,
1: perché poi se sanno di chi sei figlio, eccetera, sanno chi non c'è più, e tu rimani così impietrito e dici: va bene, sai che c'è, ce lo prendiamo sto caffè, perché però, capito, è per entrare un contatto, per dire ti devi proprio fermare, cioè mi devi dedicare quei 2-3 minuti.
2: Quei 2-3 minuti.
1: Caffè.
2: E poi c'è anche una bella sincronicità, perché a Sora abbiamo la traccia prima dell'Italia è l'unico paese che è normalità, e l'abbiamo suonata a Sora.
1: Stai scherzando?
2: Giuro, e anche basta.
1: E anche basta?
2: Sì, non completamente.
1: Cioè,
2: una buona parte,
1: vedi,
2: degli strumenti l'abbiamo fatti a Sora.
1: E questa cosa ci piace tantissimo. Allora adesso prendete questa puntata, sbobinate, perché insomma ogni volta che incontro Tarek veramente si apre un'enciclopedia, e grazie.
2: Grazie infinite.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che

Allora, grazie ancora a Rancore, abbiamo deciso di trasmettere anche Eden, canzone con cui ha partecipato a Festival di Sanremo, non perché insomma un artista viva soltanto di Festival di Sanremo, ma per darvi anche due coordinate al pubblico vastissimo che ascolta tutta italiana e che casomai in questo momento non ha presente Rancore, anche se quest'album sta avendo un fortissimo impatto e devo dire che è talmente importante in questo momento dare voce e colore anche a quelli che sono i pensieri di tantissimi ragazzi, ma anche non soltanto ragazzi, che insomma saremo sempre molto grati ad artisti che riescono ad interpretare le varie anime, così come saremo grati ad artisti che veramente vanno a prendere le canzoni in cielo e ce le portano sulla terra. Questa è l'impressione che si ha ascoltando l'ultimo straordinario album di Alessandro Mannarino, di cui parleremo nelle prossime puntate a lungo. Si chiama Primo Amore e quindi io volevo chiudere questa puntata con una canzone che trasmetteremo molto, che è decisamente una canzone in cui si fa una quadratura del cerchio, che è Maradona, con la quale stiamo aprendo veramente il mondo di quest'album, fatto di 9 canzoni, ma veramente di tante impressioni e colori assolutamente interessanti, di cui parleremo prossimamente proprio con Alessandro Mannarino. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ricordate il podcast sempre su Rai Play Sound e l'appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana Disco Rai tutte le mattine alle 7:30 circa, con un'anteprima delle interviste o con l'almanacco musicale, oppure il mercoledì e il venerdì alle 13 e replica alle 19.

0: Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri. Al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

credo il problema sia lei. Non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: torni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani, e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: potente, non c'è nome più importante.
1: Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail.
0: Incredibile la fortuna, incredibile solo una, incredibile.

sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.

0: coraggioso.
1: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.